Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Take 7.
1: Give credit where it's due.
2: 1, 2, 3, 4.

0: il fuoco, deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

respuesta es... Radio Domus Novas. La tua vita sicura tra le onde radio. Radio Domus.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 10 luglio. Ariete, sul lavoro avrete molto da fare, non riuscirete a ritagliarvi del tempo da dedicare alle vostre passioni e all'amore. I rapporti sentimentali sono entrati in una fase di relativa calma. Toro, la luna nel vostro segno è molto romantica, vi farà trascorrere una giornata piacevole insieme al partner. Urano riesce ad infondervi una forza straordinaria capace di provocare un cambiamento. Gemelli, sarete alle prese con la luna difficile che può portare benefici da un punto di vista economico, ma vi confonde le idee. L'amore brilla ancora in questo cielo. Cancro, cercate di sfruttare al massimo questo momento favorevole. Giocatevi le carte che avete a disposizione per mettere in difficoltà gli avversari. In amore la luna vi offre buone opportunità. Leone, non vi sentite in grande forma oggi, per questo siete nervosi e particolarmente spigolosi nei confronti dei colleghi di lavoro. Luna e Urano possono farvi prendere una decisione rischiosa. Vergine, la giornata si presenta favorevole da un punto di vista professionale. La Luna vi permette di ottenere il massimo da una nuova impresa. È una giornata ideale per un viaggio. Bilancia, se c'è qualcosa da concludere fatelo subito, perché poi potreste prendere degli abbagli clamorosi. In amore siete molto più scontrosi a causa di Venere dissonante. Scorpione, luna negativa, non è il massimo per la forma fisica. Anche tra i coniugi può esserci qualche incomprensione. Il lavoro vi innervosisce. Sagittario, vi attende una giornata senza grandi emozioni, ma anche tranquilla da un punto di vista professionale e personale. Avrete tempo per riflettere. Capricorno, una bellissima luna vi regalerà una giornata fantastica in cui capirete che il vento in amore è cambiato definitivamente e infatti la serata sarà passionale. Acquario, non sarete capaci a trovare il giusto ritmo sul lavoro, sarete più impegnati a spettegolare che concentrati sulle mansioni da svolgere. Gli impegni familiari vi impediscono di dedicare del tempo a voi stessi. Pesci, la luna riesce a farvi dimenticare certe considerazioni non troppo lusinghiere sul vostro conto. In amore manca lo slancio, meglio le amicizie. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico, quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto, era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più. Molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 134 di Castelsardo è attiva una chiusura di 40 metri circa tra gli svincoli di Multeddu e di Castelsardo Est in direzione Castelsardo in provincia di Sassari, deviazioni segnalate in loco. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo per Acquacadda e lo svincolo per Villa Peruccio, esclusi giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

10 luglio 2026 è venerdì, la chiesa ricorda le sante Rufina e Seconda e Santa Malberga. La luna è calante e il proverbio del giorno, impara l'arte e mettila da parte, sottolinea l'importanza di apprendere molte cose ed esercitarsi a ricordarle per quando dovessero tornare utili. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 138 moriva a Bacoli l'imperatore romano Adriano, gli succedeva il figlio adottivo Antonino Pio. Nel 1040 Lady Godiva attraversava la città di Coventry a cavallo e senza vestiti per ottenere dal marito Leofrico la riduzione di tasse alla popolazione. Nel 1861 il Regno d'Italia istituiva il Gran Libro del Debito Pubblico, con cui veniva unificato il disavanzo che i vari stati avevano accumulato prima dell'unificazione. Nel 1913 a Furnace Creek, nella Valle della Morte, in California, si registravano 56,7 gradi Celsius, primato certificato di temperatura più alta sulla Terra a tutt'oggi imbattuto. E nel 1924 il governo italiano conferiva ai prefetti il potere di censura sui giornali e potevano anche disporre la chiusura della testata. 50 anni fa, nel 1976, un grave incidente all'ICMESA di Seveso e la conseguente fuoriuscita di diossina causavano un danno ambientale che in Italia non aveva precedenti. Nel 1980 in Giappone faceva la sua prima apparizione Pac-Man, uno dei più celebri videogiochi al mondo. Nel 1992 il governo di Giuliano Amato varava la manovra finanziaria con patrimoniale sulle abitazioni e una tassa del 6 per mille sui conti correnti bancari ad effetto retroattivo. Nel 1994 si chiudeva a Napoli il 20° G7 dei paesi più industrializzati. Per la prima volta aveva partecipato anche la Russia. Nel 2002 il dipinto Il massacro degli innocenti di Rubens veniva venduto all'asta a Londra per 49 milioni e mezzo di sterline. E nel 2018 la Juventus concludeva l'ingaggio del calciatore Cristiano Ronaldo pagandone 105 milioni di euro il cartellino e 30 milioni netti all'anno di stipendio per 4 anni. Sono nati il 10 luglio i pittori Camille Pissarro nel 1830 e Giorgio De Chirico nel 1888, nel 1856 l'inventore della corrente alternata Nikola Tesla, nel 1915 il commediografo Sandro Giovannini e nel 1937 il dirigente sportivo Luciano Moggi. Sono nati oggi anche il giornalista e scrittore Michele Serra nel 1954, l'attore Mario Zucca nel 1955, la modella e attrice Martina Colombari nel 1975 e il judoka oro olimpico Pino Maddaloni, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 10 luglio 2026, tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: raggiunge gli estremi pensieri che immaginerà.
1: Hai scelto chi volevi diventare? Hai scelto chi ti faceva battere il cuore? Hai scelto di seguire i tuoi sogni? Hai scelto di non smettere di imparare? Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 10 luglio. Ariete, sul lavoro avrete molto da fare, non riuscirete a ritagliarvi del tempo da dedicare alle vostre passioni e all'amore. I rapporti sentimentali sono entrati in una fase di relativa calma. Toro, la luna nel vostro segno è molto romantica, vi farà trascorrere una giornata piacevole insieme al partner. Urano riesce ad infondervi una forza straordinaria capace di provocare un cambiamento. Gemelli, sarete alle prese con la luna difficile che può portare benefici da un punto di vista economico, ma vi confonde le idee. L'amore brilla ancora in questo cielo. Cancro, cercate di sfruttare al massimo questo momento favorevole. Giocatevi le carte che avete a disposizione per mettere in difficoltà gli avversari. In amore la luna vi offre buone opportunità. Leone, non vi sentite in grande forma oggi, per questo siete nervosi e particolarmente spigolosi nei confronti dei colleghi di lavoro. Luna e Urano possono farvi prendere una decisione rischiosa. Vergine, la giornata si presenta favorevole da un punto di vista professionale. La Luna vi permette di ottenere il massimo da una nuova impresa. È una giornata ideale per un viaggio. Bilancia, se c'è qualcosa da concludere fatelo subito, perché poi potreste prendere degli abbagli clamorosi. In amore siete molto più scontrosi a causa di Venere dissonante. Scorpione, luna negativa, non è il massimo per la forma fisica. Anche tra i coniugi può esserci qualche incomprensione. Il lavoro vi innervosisce. Sagittario, vi attende una giornata senza grandi emozioni, ma anche tranquilla da un punto di vista professionale e personale. Avrete tempo per riflettere. Capricorno, una bellissima luna vi regalerà una giornata fantastica in cui capirete che il vento in amore è cambiato definitivamente e infatti la serata sarà passionale. Acquario, non sarete capaci a trovare il giusto ritmo sul lavoro, sarete più impegnati a spettegolare che concentrati sulle mansioni da svolgere. Gli impegni familiari vi impediscono di dedicare del tempo a voi stessi. Pesci, la luna riesce a farvi dimenticare certe considerazioni non troppo lusinghiere sul vostro conto. In amore manca lo slancio, meglio le amicizie. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.

0: in the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Ogni secolo ha i suoi eretici. Chi osa immaginare un mondo diverso mentre tutti si aggrappano al passato. Nel Settecento erano massoni, libertini, illuministi, gente che discuteva di uguaglianza in stanze segrete. Bentornati alla nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli e se anche tu scrivi libri che intrecciano storia e passione, ribellione e amore, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social. Vieni a prenderti il tuo spazio. Oggi intanto apriamo il libro di Maria Attanasio, si chiama La rosa inversa. In un vecchio palazzo nobiliare di Calacte, città della Sicilia orientale, all'inizio del Novecento un uomo scopre una stanza segreta. Qui trova custoditi i classici dell'illuminismo, le opere dei malpensanti del secolo ateo e libertino come Voltaire, Diderot, Montesquieu e D'Alembert, accanto a simboli e insegne della massoneria. Ad attrarre la sua attenzione è un manoscritto, La rosa inversa, racconto autobiografico del barone Ruggero Henares, l'antico proprietario del palazzo. La sua è una storia incredibile, rimasta a lungo nascosta. Nato nel 1743, educato nel collegio dei Gesuiti, Ruggero Henares diventa amico di Giuseppe Balsamo, futuro alchimista ed esoterista col nome di Cagliostro. Insieme verranno banditi per ordine del rigido padre Crisafulli e sarà Ruggero Henares, quando nel 1767 viene disposta l'espulsione dei Gesuiti dalla Sicilia, a esiliare l'odiato Crisafulli, innescando la miccia della rivalsa. Sta per avere inizio un'epoca radicale e libertaria, turbamento di religiosi, conservatori e reazionari. Ruggero Henares fonda la loggia La Rosa Inversa, dove si discute di uguaglianza e libertà. La sua sorte si lega a quella di Amalia, artista e amante libertina, con cui condivide letture e desideri. Di Maria Attanasio, La Rosa Inversa. Edizioni Sellerio.
4: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali, www.enpa.it.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Come? Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 10 luglio. Ariete, sul lavoro avrete molto da fare, non riuscirete a ritagliarvi del tempo da dedicare alle vostre passioni e all'amore. I rapporti sentimentali sono entrati in una fase di relativa calma. Toro, la luna nel vostro segno è molto romantica, vi farà trascorrere una giornata piacevole insieme al partner. Urano riesce ad infondervi una forza straordinaria capace di provocare un cambiamento. Gemelli, sarete alle prese con la luna difficile che può portare benefici da un punto di vista economico, ma vi confonde le idee. L'amore brilla ancora in questo cielo. Cancro, cercate di sfruttare al massimo questo momento favorevole. Giocatevi le carte che avete a disposizione per mettere in difficoltà gli avversari. In amore la luna vi offre buone opportunità. Leone, non vi sentite in grande forma oggi, per questo siete nervosi e particolarmente spigolosi nei confronti dei colleghi di lavoro. Luna e Urano possono farvi prendere una decisione rischiosa. Vergine, la giornata si presenta favorevole da un punto di vista professionale. La Luna vi permette di ottenere il massimo da una nuova impresa. È una giornata ideale per un viaggio. Bilancia, se c'è qualcosa da concludere fatelo subito, perché poi potreste prendere degli abbagli clamorosi. In amore siete molto più scontrosi a causa di Venere dissonante. Scorpione, luna negativa, non è il massimo per la forma fisica. Anche tra i coniugi può esserci qualche incomprensione. Il lavoro vi innervosisce. Sagittario, vi attende una giornata senza grandi emozioni, ma anche tranquilla da un punto di vista professionale e personale. Avrete tempo per riflettere. Capricorno, una bellissima luna vi regalerà una giornata fantastica in cui capirete che il vento in amore è cambiato definitivamente e infatti la serata sarà passionale. Acquario, non sarete capaci a trovare il giusto ritmo sul lavoro, sarete più impegnati a spettegolare che concentrati sulle mansioni da svolgere. Gli impegni familiari vi impediscono di dedicare del tempo a voi stessi. Pesci, la luna riesce a farvi dimenticare certe considerazioni non troppo lusinghiere sul vostro conto. In amore manca lo slancio, meglio le amicizie. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza a soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Siete pronti per una bella canzone rock? Una scarica di adrenalina? Un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

0: io sono il leader.
1: Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.
2: Disco novità. Radio Domus Novus.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 134 di Castelsardo è attiva una chiusura di 40 metri circa tra gli svincoli di Multeddu e di Castelsardo Est in direzione Castelsardo in provincia di Sassari, deviazioni segnalate in loco. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo per Acquacadda e lo svincolo per Villa Peruccio, esclusi giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Hello?

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 10 luglio. Ariete, sul lavoro avrete molto da fare, non riuscirete a ritagliarvi del tempo da dedicare alle vostre passioni e all'amore. I rapporti sentimentali sono entrati in una fase di relativa calma. Toro, la luna nel vostro segno è molto romantica, vi farà trascorrere una giornata piacevole insieme al partner. Urano riesce ad infondervi una forza straordinaria capace di provocare un cambiamento. Gemelli, sarete alle prese con la luna difficile che può portare benefici da un punto di vista economico, ma vi confonde le idee. L'amore brilla ancora in questo cielo. Cancro, cercate di sfruttare al massimo questo momento favorevole. Giocatevi le carte che avete a disposizione per mettere in difficoltà gli avversari. In amore la luna vi offre buone opportunità. Leone, non vi sentite in grande forma oggi, per questo siete nervosi e particolarmente spigolosi nei confronti dei colleghi di lavoro. Luna e Urano possono farvi prendere una decisione rischiosa. Vergine, la giornata si presenta favorevole da un punto di vista professionale. La Luna vi permette di ottenere il massimo da una nuova impresa. È una giornata ideale per un viaggio. Bilancia, se c'è qualcosa da concludere fatelo subito, perché poi potreste prendere degli abbagli clamorosi. In amore siete molto più scontrosi a causa di Venere dissonante. Scorpione, luna negativa, non è il massimo per la forma fisica. Anche tra i coniugi può esserci qualche incomprensione. Il lavoro vi innervosisce. Sagittario, vi attende una giornata senza grandi emozioni, ma anche tranquilla da un punto di vista professionale e personale. Avrete tempo per riflettere. Capricorno, una bellissima luna vi regalerà una giornata fantastica in cui capirete che il vento in amore è cambiato definitivamente e infatti la serata sarà passionale. Acquario, non sarete capaci a trovare il giusto ritmo sul lavoro, sarete più impegnati a spettegolare che concentrati sulle mansioni da svolgere. Gli impegni familiari vi impediscono di dedicare del tempo a voi stessi. Pesci, la luna riesce a farvi dimenticare certe considerazioni non troppo lusinghiere sul vostro conto. In amore manca lo slancio, meglio le amicizie. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi, radio.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: 10 luglio 2026 è venerdì, la chiesa ricorda le sante Rufina e Seconda e Santa Malberga. La luna è calante e il proverbio del giorno, impara l'arte e mettila da parte, sottolinea l'importanza di apprendere molte cose ed esercitarsi a ricordarle per quando dovessero tornare utili. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 138 moriva a Bacoli l'imperatore romano Adriano, gli succedeva il figlio adottivo Antonino Pio. Nel 1040 Lady Godiva attraversava la città di Coventry a cavallo e senza vestiti per ottenere dal marito Leofrico la riduzione di tasse alla popolazione. Nel 1861 il Regno d'Italia istituiva il Gran Libro del Debito Pubblico, con cui veniva unificato il disavanzo che i vari stati avevano accumulato prima dell'unificazione. Nel 1913 a Furnace Creek, nella Valle della Morte, in California, si registravano 56,7 gradi Celsius, primato certificato di temperatura più alta sulla Terra a tutt'oggi imbattuto. E nel 1924 il governo italiano conferiva ai prefetti il potere di censura sui giornali e potevano anche disporre la chiusura della testata. 50 anni fa, nel 1976, un grave incidente all'ICMESA di Seveso e la conseguente fuoriuscita di diossina causavano un danno ambientale che in Italia non aveva precedenti. Nel 1980 in Giappone faceva la sua prima apparizione Pac-Man, uno dei più celebri videogiochi al mondo. Nel 1992 il governo di Giuliano Amato varava la manovra finanziaria con patrimoniale sulle abitazioni e una tassa del 6 per mille sui conti correnti bancari ad effetto retroattivo. Nel 1994 si chiudeva a Napoli il 20° G7 dei paesi più industrializzati. Per la prima volta aveva partecipato anche la Russia. Nel 2002 il dipinto Il massacro degli innocenti di Rubens veniva venduto all'asta a Londra per 49 milioni e mezzo di sterline. E nel 2018 la Juventus concludeva l'ingaggio del calciatore Cristiano Ronaldo pagandone 105 milioni di euro il cartellino e 30 milioni netti all'anno di stipendio per 4 anni. Sono nati il 10 luglio i pittori Camille Pissarro nel 1830 e Giorgio De Chirico nel 1888, nel 1856 l'inventore della corrente alternata Nikola Tesla, nel 1915 il commediografo Sandro Giovannini e nel 1937 il dirigente sportivo Luciano Moggi. Sono nati oggi anche il giornalista e scrittore Michele Serra nel 1954, l'attore Mario Zucca nel 1955, la modella e attrice Martina Colombari nel 1975 e il judoka oro olimpico Pino Maddaloni, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 10 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas!
3: È vero, è vero, è vero, assolutamente! Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas! Vi aspettiamo!
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma! Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. In ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da cartomanti europei,
0: Le stelle di Azus è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Ogni secolo ha i suoi eretici. Chi osa immaginare un mondo diverso mentre tutti si aggrappano al passato. Nel Settecento erano massoni, libertini, illuministi, gente che discuteva di uguaglianza in stanze segrete. Bentornati alla nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli e se anche tu scrivi libri che intrecciano storia e passione, ribellione e amore, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social. Vieni a prenderti il tuo spazio. Oggi intanto apriamo il libro di Maria Attanasio, si chiama La rosa inversa. In un vecchio palazzo nobiliare di Calacte, città della Sicilia orientale, all'inizio del Novecento, un uomo scopre una stanza segreta. Qui trova custoditi i classici dell'illuminismo, le opere dei malpensanti del secolo ateo e libertino come Voltaire, Diderot, Montesquieu e D'Alembert, accanto a simboli e insegne della massoneria. Ad attrarre la sua attenzione è un manoscritto, La rosa inversa, racconto autobiografico del barone Ruggero Henares, l'antico proprietario del palazzo. La sua è una storia incredibile, rimasta a lungo nascosta. Nato nel 1743, educato nel collegio dei Gesuiti, Ruggero Henares diventa amico di Giuseppe Balsamo, futuro alchimista ed esoterista col nome di Cagliostro. Insieme verranno banditi per ordine del rigido padre Crisafulli e sarà Ruggero Henares, quando nel 1767 viene disposta l'espulsione dei Gesuiti dalla Sicilia, a esiliare l'odiato Crisafulli, innescando la miccia della rivalsa. Sta per avere inizio un'epoca radicale e libertaria, turbamento di religiosi, conservatori e reazionari. Ruggero Henares fonda la loggia La Rosa Inversa, dove si discute di uguaglianza e libertà. La sua sorte si lega a quella di Amalia, artista e amante libertina, con cui condivide letture e desideri. Di Maria Attanasio, La Rosa Inversa, Edizioni Sellerio.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Idea News Magazine.
1: A tutti gli amici che ci stanno ascoltando, ci stanno seguendo, come sempre sono in tantissimi. Io sono Gianfranco e siamo pronti per salutare, per chiacchierare con Alberto Urso. Ciao Alberto, benvenuto, come stai?
2: Ciao, grazie per l'ospitalità, tutto bene, tu?
1: Bene. Allora, siamo nel cuore di quest'estate. Che cosa ci racconti di bello? Che cosa ti ha portato, che cosa ti sta portando quest'estate 2026?
2: Un sacco di bellissime cose. Settimana scorsa appunto sono uscito con un singolo, Ubriachi di Malinconia, e sono rientrato da poco da Los Angeles, che mi aspetterà veramente un 2026 e un 2027 pieno di nuova musica e di un progetto molto importante, e sono in tour in tutta Italia con il mio tour Come Noi Mai Tour, quindi sono abbastanza felice.
1: Allora, da qualche giorno, proprio come tu ci stavi dicendo, è uscito il tuo nuovo brano, no? Che si chiama Ubriachi di Malinconia, che è un brano pop italiano dal forte impatto emotivo, capace di unire atmosfere malinconiche a un sound moderno e cinematografico. Di cosa racconta questa canzone?
2: Ubriachi di Malinconia è un viaggio, un percorso, possiamo dire. Quando si ama tanto una persona, parla di un amore finito, però dentro questo brano ci sono dei ricordi e delle emozioni che comunque non si possono cancellare, sono dei ricordi indimenticabili, e quindi te li porterai sempre nel cuore, fondamentalmente. Però va ascoltata, perché è un percorso e ti porta esattamente a pensare che tutto quanto quello che hai vissuto con quella persona comunque rimane sempre acceso nella tua vita.
1: Ecco, a proposito di ricordi, che ricordo hai del talent di Amici, dove tu hai partecipato qualche tempo fa?
2: Amici, ormai è passato un po' di tempo, devo dire, è stato nel 2018-19, è stata un'esperienza indimenticabile che mi ha aiutato tanto, ovviamente mi ha dato le basi e mi ha dato l'opportunità di far ascoltare appunto la mia musica a più gente possibile, quindi sono grato comunque a questo talent e a tutti coloro, a Maria che mi ha dato questa grande opportunità.
1: Sono passati già quasi 10 anni, insomma, dalla tua edizione.
2: Quasi, dai, mi sento già un vecchio io. Dire così è brutto. No, sono quasi 29 anni. Ora il 23 luglio compio 29 anni. Sono passati un po' di anni, però.
1: Quindi eri poco più che maggiorenne praticamente quando partecipasti.
2: Praticamente sì, avevo più o meno 20 anni, forse 19-20 anni.
1: Bene, i tuoi occhi sono sempre azzurri?
2: I miei occhi sono sempre sì, azzurri, misto a verde, dipende un po' dal tempo. Cerulei.
1: Cerulei. Senti un po', novità all'orizzonte, che cosa abbiamo? Cosa ci potrebbe essere?
2: Sono tornato da Los Angeles da poco, perché ho un progetto molto importante che ha una visione un po' internazionale.

0: stesso sound insieme e creare un po' una magia, senza tralasciare un po' quello che sono io, mantenendo chi sono, però magari con un sound diverso e con una visione più internazionale.
1: Senti, Sanremo, hai partecipato anche a Sanremo qualche tempo fa, nel 2020.
0: Sì, nel 2020 sarà bellissima esperienza, sicuramente adesso affronterei il festival sicuramente con una maturità diversa, perché ero un po' piccolino, quindi adesso me lo vorrei un po' di più, chissà, magari quest'anno presenterò un brano, ho un brano, ce l'ho, però ancora mi voglio prendere un po' di tempo per scrivere, se esce un brano giusto e adatto magari lo presenterò. Sì, perché mi piacerebbe tanto ritornare sul palco.
1: Senti, tu poi hai duettato, hai collaborato con molti artisti, J-Ax, addirittura anche Tony Renis, recentemente anche con Gigi D'Alessio. È più bello lavorare con qualcuno o creare musica da soli, diciamo, autonomamente?
0: Ma la musica, diciamo che a me piace qualsiasi tipo di musica e mi piace diversificare, cioè quando scrivo con altri artisti e canto con altri artisti mi piace da morire, perché quando si condivide una passione, comunque è come quando si organizza una partita di calcio, quando giochi con amici, se sei una squadra e sei un team ovviamente è molto più bello perché ti piace. Quando sei da solo comunque racconti, magari devi scrivere una canzone, racconti una vicenda tua personale e quindi sei, diciamo, più dentro al pezzo, è più intimo e quindi sei tu con te stesso e il pubblico deve capire e immortalarsi nella tua storia. Quando magari sei con qualche altro artista bisogna condividere insieme e arrivare al pubblico, ma siamo in due che condividiamo magari la storia. Sono due cose diverse, però nello stesso tempo il concetto è sempre lo stesso.
1: E ma le collaborazioni da chi è che partono? Partono dalla casa discografica oppure da una tua volontà? Di collaborare, insomma, duettare, fare qualcosa con un artista in particolare. Come funzionano, queste associazioni?
0: Dipende un pochino da collaborazione e collaborazione. Se c'è un'amicizia alle spalle, gli artisti si chiamano direttamente, magari c'è un brano che sei legato particolarmente, lo mandi all'artista amico e dici: hai voglia che lo cantiamo insieme? Se gli piace si fa la collaborazione, se no dipende. Se stiamo parlando invece che bisogna arrivare magari a un artista internazionale, sicuramente ci vuole il supporto di una casa discografica, perché magari pensi che questo brano è adatto a farlo in duetto con un artista che sta magari in America, quindi magari magari con l'appoggio della casa discografica è più semplice farglielo ascoltare. Però di base le collaborazioni sono belle quando c'è un'amicizia che ti lega e magari è più intimo, perché se no è un brano schifatto a tavolino, invece i brani più belli sono quelli là spontanei.
1: Certo. E ti piacerebbe duettare con qualche artista in particolare? Con chi vorresti duettare?
0: Italiano o internazionale?
1: Ma come vuoi, come vorresti? Un italiano.
0: Un italiano. Guarda, Ultimo mi piace, appunto, che oggi c'è il concerto anche di Ultimo, è un grandissimo artista e mi piace da morire. Olly è un grandissimo artista pure e mi piace. In Italia ci sono un sacco di artisti che stimo, Arisa, amo la sua voce, Gigi D'Alessio, vabbè, è un mio carissimo amico e per me è un grandissimo cantautore. Ci sono tanti artisti, però sì, in Italia tra Olly e Ultimo mi piacerebbe fare una canzone con loro. Se parliamo a livello internazionale, canterei subito con i Coldplay. Io amo i Coldplay, è una band meravigliosa e per me scrivono anche dei capolavori.
1: Insomma, è un'estate scoppiettante, molto bollente quella che stai vivendo, immagino piena di concerti, giusto?
0: Sì, esatto, c'è un tour adesso che appunto dovrò girare un po' in Italia con il mio tour, un sacco di novità, appunto, è Ubriachi di Malinconia che uscirà appunto da poco, che mi accompagnerà durante il tour e la canterò ai concerti.
1: E poi si sa, d'estate ci si ubriaca un po' tutti.
0: D'estate vabbè, una birra in più non succede niente, si può fare.
1: Va benissimo, è certo, assolutamente. Grazie a Alberto Urso,
0: grazie,
1: per essere stato con noi.
0: Grazie a te, grazie a voi. A presto.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 10 luglio. Ariete, sul lavoro avrete molto da fare, non riuscirete a ritagliarvi del tempo da dedicare alle vostre passioni e all'amore. I rapporti sentimentali sono entrati in una fase di relativa calma. Toro, la luna nel vostro segno è molto romantica, vi farà trascorrere una giornata piacevole insieme al partner. Urano riesce ad infondervi una forza straordinaria capace di provocare un cambiamento. Gemelli, sarete alle prese con la luna difficile che può portare benefici da un punto di vista economico, ma vi confonde le idee. L'amore brilla ancora in questo cielo. Cancro, cercate di sfruttare al massimo questo momento favorevole. Giocatevi le carte che avete a disposizione per mettere in difficoltà gli avversari. In amore la luna vi offre buone opportunità. Leone, non vi sentite in grande forma oggi, per questo siete nervosi e particolarmente spigolosi nei confronti dei colleghi di lavoro. Luna e Urano possono farvi prendere una decisione rischiosa. Vergine, la giornata si presenta favorevole da un punto di vista professionale. La Luna vi permette di ottenere il massimo da una nuova impresa. È una giornata ideale per un viaggio. Bilancia, se c'è qualcosa da concludere fatelo subito, perché poi potreste prendere degli abbagli clamorosi. In amore siete molto più scontrosi a causa di Venere dissonante. Scorpione, luna negativa, non è il massimo per la forma fisica. Anche tra i coniugi può esserci qualche incomprensione. Il lavoro vi innervosisce. Sagittario, vi attende una giornata senza grandi emozioni, ma anche tranquilla da un punto di vista professionale e personale. Avrete tempo per riflettere. Capricorno, una bellissima luna vi regalerà una giornata fantastica in cui capirete che il vento in amore è cambiato definitivamente e infatti la serata sarà passionale. Acquario, non sarete capaci a trovare il giusto ritmo sul lavoro, sarete più impegnati a spettegolare che concentrati sulle mansioni da svolgere. Gli impegni familiari vi impediscono di dedicare del tempo a voi stessi. Pesci, la luna riesce a farvi dimenticare certe considerazioni non troppo lusinghiere sul vostro conto. In amore manca lo slancio, meglio le amicizie. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.

un lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Siete pronti per una bella canzone rock? Una scarica di adrenalina? Un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

0: sono il leader.
1: Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di sangue.
2: Disco novità.
3: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
4: Cosa vuoi?
3: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
4: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
3: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
5: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 134 di Castelsardo è attiva una chiusura di 40 metri circa tra gli svincoli di Multeddu e di Castelsardo Est in direzione Castelsardo, in provincia di Sassari, deviazioni segnalate in loco. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo per Acquacadda e lo svincolo per Villa Peruccio, esclusi giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
6: 10 luglio 2026 è venerdì, la chiesa ricorda le sante Rufina e Seconda e Santa Malberga. La luna è calante e il proverbio del giorno, impara l'arte e mettila da parte, sottolinea l'importanza di apprendere molte cose ed esercitarsi a ricordarle per quando dovessero tornare utili. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 138 moriva a Bacoli l'imperatore romano Adriano, gli succedeva il figlio adottivo Antonino Pio. Nel 1040 Lady Godiva attraversava la città di Coventry a cavallo e senza vestiti per ottenere dal marito Leofrico la riduzione di tasse alla popolazione. Nel 1861 il Regno d'Italia istituiva il Gran Libro del Debito Pubblico, con cui veniva unificato il disavanzo che i vari stati avevano accumulato prima dell'unificazione. Nel 1913 a Furnace Creek, nella Valle della Morte, in California, si registravano 56,7 gradi Celsius, primato certificato di temperatura più alta sulla Terra a tutt'oggi imbattuto. E nel 1924 il governo italiano conferiva ai prefetti il potere di censura sui giornali e potevano anche disporre la chiusura della testata. 50 anni fa, nel 1976, un grave incidente all'ICMESA di Seveso e la conseguente fuoriuscita di diossina causavano un danno ambientale che in Italia non aveva precedenti. Nel 1980 in Giappone faceva la sua prima apparizione Pac-Man, uno dei più celebri videogiochi al mondo. Nel 1992 il governo di Giuliano Amato varava la manovra finanziaria con patrimoniale sulle abitazioni e una tassa del 6 per mille sui conti correnti bancari ad effetto retroattivo. Nel 1994 si chiudeva a Napoli il 20° G7 dei paesi più industrializzati. Per la prima volta aveva partecipato anche la Russia. Nel 2002 il dipinto Il massacro degli innocenti di Rubens veniva venduto all'asta a Londra per 49 milioni e mezzo di sterline. E nel 2018 la Juventus concludeva l'ingaggio del calciatore Cristiano Ronaldo pagandone 105 milioni di euro il cartellino e 30 milioni netti all'anno di stipendio per 4 anni. Sono nati il 10 luglio i pittori Camille Pissarro nel 1830 e Giorgio De Chirico nel 1888, nel 1856 l'inventore della corrente alternata Nikola Tesla, nel 1915 il commediografo Sandro Giovannini e nel 1937 il dirigente sportivo Luciano Moggi. Sono nati oggi anche il giornalista e scrittore Michele Serra nel 1954, l'attore Mario Zucca nel 1955, la modella e attrice Martina Colombari nel 1975 e il judoka oro olimpico Pino Maddaloni, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 10 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Radio Domus Novas.
0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
18: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
19: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
20: Da Steven Spielberg.
19: Non riesco a capire, sono persone.
20: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
19: Cosa vuoi fare?
21: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
20: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
22: Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Radio

0: Mi chiamo Shannon Maldonado e sono la fondatrice di Yowi, un negozio di articoli da regalo che propone creazioni artistiche e oggetti fatti a mano. Ho scelto Shopify perché, tra le varie piattaforme che ho testato, è senza dubbio una delle più intuitive. Per me era importante chiedermi dove saremo tra qualche anno. Gli strumenti per monitorare le vendite e pianificare le scorte sono già tutti lì, sulla tua dashboard. Inizia la prova gratuita su shopify.com.
1: Saluti e baci.

0: Saluti e baci. Saluti e baci. Baci, baci.
1: Eccoci. Allora, buona mattinata a tutti voi. Sono Maurillo. Volevo ricordarvi che, insomma, ci siamo fermati, Ci siamo fermati, la macchina si è fermata, però ritorneremo presto. Ritorneremo il 31 di agosto con saluti e baci sempre più carichi. Oh, Boscaiolo!
2: Maurillo, ma lo dici sul serio?
1: Sì, no, ci fermiamo. Ritorniamo il 31.
2: Ma stai scherzando? Dai, per favore! Maurillo!
1: No, davvero, non sto scherzando.
2: Aiuto! E io cosa farò?
1: Beh, non lo so. Preparati, prepara qualcosa.

0: Saluti e baci.
1: Allora siamo qui, cari amici, anche stamattina con saluti e baci. No, in realtà non ci siamo, vero Maurillo?
2: No, infatti non ci siamo. Cioè, praticamente vogliamo ricordare ai nostri amici che saluti e baci alla radio ritornerà lunedì 31 agosto. Assolutamente sì, un po' di pausa, facciamo un po' di vacanze e poi lunedì 31 agosto riparte saluti e baci alla radio.
1: Sì, ma adesso cosa faccio?
2: Cosa fai? Ascoltiamo la musica, quella più bella di saluti e baci alla radio. Ciao da Maurillo!
1: Ciao anche dal buscaiolo! Io cosa faccio?

0: Saluti e baci. Saluti e baci. A baci.
1: Attenzione, comunicato importante per Maurillo. Maurillo, vieni qui un attimo perché ho sentito una cosa e spero non sia vero questa cosa. Maurillo, vieni qui perché sono già mezzo ubriaco.
2: Buongiorno, buongiorno Boscaiolo, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Che cosa c'è, Boscaiolo?
1: Senti, ma ho sentito che noi siamo fermi fino al 31. Ma stai scherzando?
2: No, no, abbiamo deciso praticamente di fermarci un attimo, un po' di vacanze, e poi riprenderemo lunedì 31 agosto.
1: Ma tutto questo tempo a casa? Cosa faccio a casa io? Maurillo, cosa faccio a casa? Io non so più cosa fare.
2: Cosa fai? Organizzati, voglio dire. Preparati per una nuova stagione.
1: Cosa vuoi che mi prepari? Io voglio dimenticare. Sai cosa faccio?
2: Cosa fai?
1: Mangi babà.

0: Allora è pronta, signorina?
1: Sì, maestro.
0: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così. Fa la mi, re mi fa. Attenzione al mi.
1: Mi scusi.
0: Sol si fa.

trent'anni di più. Tu, perché

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché, allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

0: Allora, buona mattinata a tutti voi. Sono Maurillo. Volevo ricordarvi che, insomma, ci siamo fermati, la macchina si è fermata, però ritorneremo presto. Ritorneremo il 31 di agosto con saluti e baci sempre più carichi. Boscaiolo!
1: Maurillo! Ma lo dici sul serio?
0: Sì, no, ci fermiamo. Ritorniamo il 31.
1: Ma stai scherzando? Dai, per favore! Maurillo!
0: No, davvero, non sto scherzando.
1: Aiuto! E io cosa farò?
0: Beh, non lo so. Prepara qualcosa.

No, cucciolo mio, non piangere, non fare così. Guarda come sei buffo. Hai tutto il trucco che ti cola giù dagli occhi. Mi sembri un salice piangente. Dai, cucciolo mio, non fare così. Se no mi metto a piangere pure io.

guarda, preferisco che tu mi mandi a quel paese, che tu mi gridi in faccia che sono uno scoppiato, un gasato, un montato, uno... Beh, lasciamo perdere.

Non piangere più. Mi sta venendo un nodo alla gola. Alza gli occhi. Vedrai, domattina ti sveglierai e ti accorgerai che la vita va avanti come prima. Accenderai la radio e sentirai la nostra canzone in classifica. Non stare lì mezzo nudo davanti alla finestra. Mettiti il mio maglione. Come sei bella. Sei uno sballo. No dai, non piangere più, muso mio. È così difficile dirsi addio. È così difficile dirti addio.

0: Saluti e baci. Saluti e baci.
1: Allora siamo qui, cari amici, anche stamattina con saluti e baci. No, in realtà non ci siamo, vero Maurillo?
2: No, infatti non ci siamo. Cioè, praticamente vogliamo ricordare ai nostri amici che saluti e baci alla radio ritornerà lunedì 31 agosto. Assolutamente sì, un po' di pausa, facciamo un po' di vacanze e poi lunedì 31 agosto riparte saluti e baci alla radio.
1: Sì, ma adesso cosa faccio?
2: Cosa fai? Ascoltiamo la musica, quella più bella di saluti e baci alla radio. Ciao da Maurillo!
1: Ciao anche dal buscaiolo! Io cosa faccio?

0: Saluti e baci. Saluti e baci. A baci.
1: Attenzione, comunicato importante per Maurillo. Maurillo, vieni qui un attimo perché ho sentito una cosa e spero non sia vero questa cosa. Maurillo, vieni qui perché sono già mezzo ubriaco.
2: Buongiorno, buongiorno Boscaiolo, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Che cosa c'è, Boscaiolo?
1: Senti, ma ho sentito che noi siamo fermi fino al 31. Ma stai scherzando?
2: No, no, abbiamo deciso praticamente di fermarci un attimo, un po' di vacanze, e poi riprenderemo lunedì 31 agosto.
1: Ma tutto questo tempo a casa? Cosa faccio a casa io? Maurillo, cosa faccio a casa? Io non so più cosa fare.
2: Cosa fai? Organizzati, voglio dire. Preparati per una nuova stagione.
1: Cosa vuoi che mi prepari? Io voglio dimenticare. Sai cosa faccio?
2: Cosa fai?
1: Mangi babà.
3: Prima di cominciare non c'era niente al mondo. Ora che ci sei tu

0: Saluti e baci. Saluti e baci. Baci.
1: Eccoci. Allora, buona mattinata a tutti voi. Sono Maurillo. Volevo ricordarvi che, insomma, ci siamo fermati, Ci siamo fermati, la macchina si è fermata, però ritorneremo presto. Ritorneremo il 31 di agosto con saluti e baci sempre più carichi. Oh, Boscaiolo!
2: Maurillo, ma lo dici sul serio?
1: Sì, sì, no, ci fermiamo. Ritorniamo il 31.
2: Ma stai scherzando? Dai, per favore! Maurillo!
1: No, davvero, non sto scherzando.
2: Aiuto! E io cosa farò?
1: Beh, non lo so. Preparati, prepara qualcosa.

0: Saluti e baci. Saluti e baci.
1: Allora, siamo qui, cari amici, anche stamattina con saluti e baci. No, in realtà non ci siamo, vero Maurillo?
2: No, infatti non ci siamo. Cioè, praticamente vogliamo ricordare ai nostri amici che saluti e baci alla radio ritornerà lunedì 31 agosto. Assolutamente sì, un po' di pausa, facciamo un po' di vacanze e poi lunedì 31 agosto riparte saluti e baci alla radio.
1: Sì, ma adesso cosa faccio?
2: Cosa fai? Ascoltiamo la musica, quella più bella di saluti e baci alla radio. Ciao da Maurillo!
1: Ciao anche dal Buscaiolo! Io cosa faccio?

0: Saluti e baci. Saluti e baci. A baci.
1: Attenzione, comunicato importante per Maurillo. Maurillo, vieni qui un attimo perché ho sentito una cosa e spero non sia vero questa cosa. Maurillo, vieni qui perché sono già mezzo ubriaco.
2: Buongiorno, buongiorno Boscaiolo, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Che cosa c'è, Boscaiolo?
1: Senti, ma ho sentito che noi siamo fermi fino al 31. Ma stai scherzando?
2: No, no, abbiamo deciso praticamente di fermarci un attimo, un po' di vacanze, e poi riprenderemo lunedì 31 agosto.
1: Ma tutto questo tempo a casa? Cosa faccio a casa io? Maurillo, cosa faccio a casa? Io non so più cosa fare.
2: Cosa fai? Organizzati, voglio dire. Preparati per una nuova stagione.
1: Cosa vuoi che mi prepari? Io voglio dimenticare. Sai cosa faccio?
2: Cosa fai?
1: Mangi babà.

0: sempre da ste.
1: La la la la la.
0: Mary è il suo nome da passeggio, se ne va tra i bei grattacieli
1: la, la, la, la, la,
0: di questa città.
1: La,
0: la. Se ti piace per ricordo, rinnoviamo il contratto e per fare un rigoletto, già rimalli che ci metto, tu mi hai messo KO. Chiedi tutto e lo farò, ma se poi ti sussurro kiss me,
1: se mi sussurri kiss me,
0: baciami all'italiana,

0: respuesta es. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Ogni secolo ha i suoi eretici. Chi osa immaginare un mondo diverso mentre tutti si aggrappano al passato. Nel Settecento erano massoni, libertini, illuministi, gente che discuteva di uguaglianza in stanze segrete. Bentornati alla nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli e se anche tu scrivi libri che intrecciano storia e passione, ribellione e amore, su dueminutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social. Vieni a prenderti il tuo spazio. Oggi intanto apriamo il libro di Maria Attanasio, si chiama La rosa inversa. In un vecchio palazzo nobiliare di Calacte, città della Sicilia orientale, all'inizio del Novecento, un uomo scopre una stanza segreta. Qui trova custoditi i classici dell'illuminismo, le opere dei malpensanti del secolo ateo e libertino come Voltaire, Diderot, Montesquieu e D'Alembert, accanto a simboli e insegne della massoneria. Ad attrarre la sua attenzione è un manoscritto, La rosa inversa, racconto autobiografico del barone Ruggero Henares, l'antico proprietario del palazzo. La sua è una storia incredibile, rimasta a lungo nascosta. Nato nel 1743, educato nel collegio dei Gesuiti, Ruggero Henares diventa amico di Giuseppe Balsamo, futuro alchimista ed esoterista col nome di Cagliostro. Insieme verranno banditi per ordine del rigido padre Crisafulli, e sarà Ruggero Henares, quando nel 1767 viene disposta l'espulsione dei gesuiti dalla Sicilia, a esiliare l'odiato Crisafulli, innescando la miccia della rivalsa. Sta per avere inizio un'epoca radicale e libertaria, turbamento di religiosi, conservatori e reazionari. Ruggero Henares fonda la loggia La Rosa Inversa, dove si discute di uguaglianza e libertà. La sua sorte si lega a quella di Amalia, artista e amante libertina, con cui condivide letture e desideri. Di Maria Attanasio, La rosa inversa. Edizioni Sellerio.
0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 10 luglio. Ariete, sul lavoro avrete molto da fare, non riuscirete a ritagliarvi del tempo da dedicare alle vostre passioni e all'amore. I rapporti sentimentali sono entrati in una fase di relativa calma. Toro, la luna nel vostro segno è molto romantica, vi farà trascorrere una giornata piacevole insieme al partner. Urano riesce ad infondervi una forza straordinaria capace di provocare un cambiamento. Gemelli, sarete alle prese con la luna difficile che può portare benefici da un punto di vista economico, ma vi confonde le idee. L'amore brilla ancora in questo cielo. Cancro, cercate di sfruttare al massimo questo momento favorevole. Giocatevi le carte che avete a disposizione per mettere in difficoltà gli avversari. In amore la luna vi offre buone opportunità. Leone, non vi sentite in grande forma oggi, per questo siete nervosi e particolarmente spigolosi nei confronti dei colleghi di lavoro. Luna e Urano possono farvi prendere una decisione rischiosa. Vergine, la giornata si presenta favorevole da un punto di vista professionale. La Luna vi permette di ottenere il massimo da una nuova impresa. È una giornata ideale per un viaggio. Bilancia, se c'è qualcosa da concludere fatelo subito, perché poi potreste prendere degli abbagli clamorosi. In amore siete molto più scontrosi a causa di Venere dissonante. Scorpione, luna negativa, non è il massimo per la forma fisica. Anche tra i coniugi può esserci qualche incomprensione. Il lavoro vi innervosisce. Sagittario, vi attende una giornata senza grandi emozioni, ma anche tranquilla da un punto di vista professionale e personale. Avrete tempo per riflettere. Capricorno, una bellissima luna vi regalerà una giornata fantastica in cui capirete che il vento in amore è cambiato definitivamente e infatti la serata sarà passionale. Acquario, non sarete capaci a trovare il giusto ritmo sul lavoro, sarete più impegnati a spettegolare che concentrati sulle mansioni da svolgere. Gli impegni familiari vi impediscono di dedicare del tempo a voi stessi. Pesci, la luna riesce a farvi dimenticare certe considerazioni non troppo lusinghiere sul vostro conto. In amore manca lo slancio, meglio le amicizie. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Das Omen.
2: Stio, senti anche tu quello che sento io?
3: Sì, Olio, è Radio Domus Novas.
2: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
1: Eccoci qui anche oggi pronti a farvi ascoltare tutto il meglio della musica contemporanea e non. Tutto questo si chiama Benvenuto Weekend e io sono Alessandro Parodo.
0: Benvenuto Weekend.
1: Naturalmente è anche il nome della nostra pagina Facebook e la raccomandazione è sempre quella. Visitatela.
0: Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti! Yeah, no.

Shakira e Behel con Algo Tu per dare vita a questa nuova puntata di Benvenuto Weekend. Io sono Alessandro Parodo, lo ricordo per chi si fosse messo all'ascolto soltanto in questo istante. Allora, nella sesta stagione della fortunata serie Mare Fuori c'è una canzone a mio parere molto bella, la musica di Stefano Lentini. Le voci sono quelle di Virginia Bocelli e Carlotta Pinto, Nishuna.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
1: Con Alessandro Parodo, Benvenuto Weekend.

0: The Way We Touch. Lei si chiama Charlotte Cardin ed è una cantautrice ed ex modella canadese. Ha partecipato a The Voice, la versione ovviamente del suo paese. Un pezzo che funziona molto bene, così come molto bene funziona anche la sequenza mixata del nostro e vostro DJ Vittorio Veneziano dalla sua bellissima Reggio Emilia, il tutto naturalmente in soli 4 minuti.
1: Benvenuto weekend, tutta la musica per te.
2: 4 hits in 4 minuti.
3: Ladies and gentlemen,
4: incoming contact.
3: Il jockey Vittorio Veneziano.
5: Vuoi ballare?

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
1: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!

Samurai J con Ossessione, questo è il suo pezzo sanremese. Vi consiglio di tenere d'occhio il disco story di oggi che arriverà tra pochissimo e faremo un salto nell'anno 2000. Sarà un pezzo molto bello che vi sbloccherà piacevoli ricordi. Rimanete con noi.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
1: Benvenuto Weekend.
2: Siamo in onda, sveglia!
1: Tutta la musica più bella con Alessandro Parodo. Musica,
3: musica, musica. Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: la sempre più brava Mara Sattei con Le cose che non sai di me. Ci conduce così verso il Disco Story, un Disco Story che, come vi ho detto prima, sono sicuro vi sbloccherà piacevolissimi ricordi. Era l'anno 2000, esattamente il 7 aprile di quell'anno uscì questo pezzo che entusiasmò parecchio il grande pubblico, soprattutto quello che apprezza la musica per l'estate. Lo presentarono Paola e Chiara e ascoltando questo brano non posso non pensare alla mitica manifestazione estiva che non c'è più. L'ultima edizione era del 2007, sto parlando ovviamente del Festival Bar. Quindi, cari amici, riascoltiamo con immenso piacere questo grande successo di Paola e Chiara. Disco Story di oggi, Vamos a Bailar, Esta Vita Nueva.
1: Disco Story.
2: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Benvenuto al weekend! Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
1: Segui il tuo oroscopo ogni giorno sulla nostra pagina Facebook Oroscopo di Azus.
0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Quando fa molto caldo, indossa vestiti leggeri e comodi in fibre naturali. Evita di esporti al sole tra mezzogiorno e le 6 del pomeriggio. Soggiorna qualche ora in ambienti più freschi. Consuma pasti leggeri e bevi molta acqua. Rinfrescati con bagni e dolci. E se vedi qualcuno che sta male per il caldo, chiama il 118. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
3: Buongiorno, siete all'ascolto di Radio Domus Nova. Buon ascolto!

Scuola di ballo, balli di gruppo, per la precisione la ballata, e questa secondo me funziona, funziona veramente tanto. Fred De Palma, Anitta e Amy Schilla con La testa gira. Tra pochissimo qualche buon consiglio per andare al cinema, intanto sempre grandissima musica.

0: Lui è una garanzia, DJ Beda con Love in Time e ora Coming Soon Radio.
1: Benvenuto Weekend, presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
16: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire, sono persone.
16: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
15: Cosa vuoi fare?
17: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
18: Benvenuto Weekend.

niente da fare, non c'è niente da fare. Lei ha talento da vendere, madame, con il bene nel male. Vi voglio ricordare che durante la stagione più calda, quindi durante l'estate 2026, Benvenuto Weekend ci sarà, come ogni estate, nella sua versione il meglio di, quindi garantiremo una certa continuità fino all'inizio della nuova stagione, ossia la 2026/2027. Amici, sono felicissimo di essere con voi come sempre e ho l'immensa gioia di annunciarvi questo pezzo, Luminol con Flusso Elettrico.

Fate presto. Veniteci a salvare. Tutto.

0: Se siete in difficoltà, non perdete tempo. Chiamate il 1530. La Guardia Costiera è con voi.
1: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
3: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
4: In chiusura di trasmissione vi faccio ascoltare la bellissima sequenza mixata, curata direttamente da Milano, dal carissimo DJ Mix Mauro Guazzotti.
2: Benvenuto Weekend!

0: con Alessandro Parodo. Benvenuto Weekend.
1: Finisce così anche questa puntata di Benvenuto Weekend. Io sono Alessandro Parodo e vi ricordo che Benvenuto Weekend non è soltanto il titolo di questo programma, ma è anche il nome della nostra pagina Facebook. Mi raccomando, visitatela. Ringrazio in chiusura ovviamente tutti quanti voi amici all'ascolto per aver scelto anche oggi questo appuntamento e perché scegliete quotidianamente tutta la programmazione della vostra radio preferita. Perciò grazie per la fiducia e ovviamente ringrazio i tre DJ che animano questo appuntamento settimanale, ossia in ordine di trasmissione il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e appena ascoltato il DJ Mix Mauro Guazzotti. Tra 7 giorni vi aspetto naturalmente, numerosi come sempre, sempre qui sulla vostra radio. Ciao a tutti e buon fine settimana.
0: Benvenuto Weekend.

0: L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.
1: Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Siete pronti per una bella canzone rock? Una scarica di adrenalina? Un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

0: sono il leader.
1: Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di sangue.
2: Disco novità.
3: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 134 di Castelsardo è attiva una chiusura di 40 metri circa tra gli svincoli di Multeddu e di Castelsardo Est in direzione Castelsardo, in provincia di Sassari, deviazioni segnalate in loco. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo per Acquacadda e lo svincolo per Villa Peruccio, esclusi giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 10 luglio. Ariete, sul lavoro avrete molto da fare, non riuscirete a ritagliarvi del tempo da dedicare alle vostre passioni e all'amore. I rapporti sentimentali sono entrati in una fase di relativa calma. Toro, la luna nel vostro segno è molto romantica, vi farà trascorrere una giornata piacevole insieme al partner. Urano riesce ad infondervi una forza straordinaria capace di provocare un cambiamento. Gemelli, sarete alle prese con la luna difficile che può portare benefici da un punto di vista economico, ma vi confonde le idee. L'amore brilla ancora in questo cielo. Cancro, cercate di sfruttare al massimo questo momento favorevole. Giocatevi le carte che avete a disposizione per mettere in difficoltà gli avversari. In amore la luna vi offre buone opportunità. Leone, non vi sentite in grande forma oggi, per questo siete nervosi e particolarmente spigolosi nei confronti dei colleghi di lavoro. Luna e Urano possono farvi prendere una decisione rischiosa. Vergine, la giornata si presenta favorevole da un punto di vista professionale. La Luna vi permette di ottenere il massimo da una nuova impresa. È una giornata ideale per un viaggio. Bilancia, se c'è qualcosa da concludere, fatelo subito, perché poi potreste prendere degli abbagli clamorosi. In amore siete molto più scontrosi a causa di Venere dissonante. Scorpione, luna negativa, non è il massimo per la forma fisica. Anche tra i coniugi può esserci qualche incomprensione. Il lavoro vi innervosisce. Sagittario, vi attende una giornata senza grandi emozioni, ma anche tranquilla da un punto di vista professionale e personale. Avrete tempo per riflettere. Capricorno, una bellissima luna vi regalerà una giornata fantastica in cui capirete che il vento in amore è cambiato definitivamente e infatti la serata sarà passionale. Acquario, non sarete capaci a trovare il giusto ritmo sul lavoro, sarete più impegnati a spettegolare che concentrati sulle mansioni da svolgere. Gli impegni familiari vi impediscono di dedicare del tempo a voi stessi. Pesci, la luna riesce a farvi dimenticare certe considerazioni non troppo lusinghiere sul vostro conto. In amore manca lo slancio, meglio le amicizie. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marco Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: 10 luglio 2026 è venerdì, la chiesa ricorda le sante Rufina e Seconda e Santa Malberga. La luna è calante e il proverbio del giorno, impara l'arte e mettila da parte, sottolinea l'importanza di apprendere molte cose ed esercitarsi a ricordarle per quando dovessero tornare utili. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 138 moriva a Bacoli l'imperatore romano Adriano, gli succedeva il figlio adottivo Antonino Pio. Nel 1040 Lady Godiva attraversava la città di Coventry a cavallo e senza vestiti per ottenere dal marito Leofrico la riduzione di tasse alla popolazione. Nel 1861 il Regno d'Italia istituiva il Gran Libro del Debito Pubblico, con cui veniva unificato il disavanzo che i vari stati avevano accumulato prima dell'unificazione. Nel 1913 a Furnace Creek, nella Valle della Morte, in California, si registravano 56,7 gradi Celsius, primato certificato di temperatura più alta sulla Terra a tutt'oggi imbattuto. E nel 1924 il governo italiano conferiva ai prefetti il potere di censura sui giornali e potevano anche disporre la chiusura della testata. 50 anni fa, nel 1976, un grave incidente all'ICMESA di Seveso e la conseguente fuoriuscita di diossina causavano un danno ambientale che in Italia non aveva precedenti. Nel 1980 in Giappone faceva la sua prima apparizione Pac-Man, uno dei più celebri videogiochi al mondo. Nel 1992 il governo di Giuliano Amato varava la manovra finanziaria con patrimoniale sulle abitazioni e una tassa del 6 per mille sui conti correnti bancari ad effetto retroattivo. Nel 1994 si chiudeva a Napoli il 20° G7 dei paesi più industrializzati. Per la prima volta aveva partecipato anche la Russia. Nel 2002 il dipinto Il massacro degli innocenti di Rubens veniva venduto all'asta a Londra per 49 milioni e mezzo di sterline. E nel 2018 la Juventus concludeva l'ingaggio del calciatore Cristiano Ronaldo pagandone 105 milioni di euro il cartellino e 30 milioni netti all'anno di stipendio per 4 anni. Sono nati il 10 luglio i pittori Camille Pissarro nel 1830 e Giorgio De Chirico nel 1888, nel 1856 l'inventore della corrente alternata Nikola Tesla, nel 1915 il commediografo Sandro Giovannini e nel 1937 il dirigente sportivo Luciano Moggi. Sono nati oggi anche il giornalista e scrittore Michele Serra nel 1954, l'attore Mario Zucca nel 1955, la modella e attrice Martina Colombari nel 1975 e il judoka oro olimpico Pino Maddaloni, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 10 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi. Quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
6: A tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
7: e io sono Chiara
6: a IE Parkinson.

0: in abito medico.
1: Una semplice registrazione della voce potrebbe aiutare i medici a individuare i primi segnali della malattia.
2: Sono pillole di AI.
0: Beh, ma secondo me la tua voce cambia solo quando hai fame.
1: Certo, diventa molto più convincente quando propongo di andare a mangiare.
0: E pensa che oggi c'è chi studia come una voce possa raccontare molto più di quello che immaginiamo.
1: Davvero? Anche cose che non sentiamo?
0: Esatto. Oggi parliamo di un'applicazione dell'intelligenza artificiale che potrebbe aiutare a riconoscere il Parkinson analizzando la voce.
1: Aspetta, il Parkinson si può sentire?
0: In parte sì. Nelle prime fasi della malattia la voce può cambiare leggermente. Può diventare più debole, meno espressiva, con piccole variazioni del tono, nel ritmo o nella pronuncia.
1: Però immagino siano cambiamenti difficili da notare.
0: Eh sì, molto difficili, perché spesso nemmeno chi parla se ne accorge e anche per noi è quasi impossibile percepirli.
1: E l'intelligenza artificiale invece ci riesce?
0: Beh, ci prova, analizzando migliaia di caratteristiche della voce in pochi secondi.
1: Quindi non ascolta il significato delle parole?
0: No, no, analizza come vengono pronunciate.
1: Un po' come un musicista che sente una nota leggermente stonata.
0: Esatto, ma con una precisione enorme e confrontando quella voce con migliaia di registrazioni usate per addestrare il sistema.
1: E funziona davvero?
0: Beh, i risultati della ricerca sono molto promettenti, eh. Diversi studi mostrano che questi sistemi riescono a individuare schemi vocali compatibili con il Parkinson, con un'accuratezza sempre maggiore.
1: Quindi basta mandare un vocale e sai se hai la malattia.
0: No, no, no, è fondamentale chiarirlo.
1: Perché?
0: Perché l'intelligenza artificiale non fa diagnosi.
1: Quella resta compito del medico.
0: Esatto. L'AI può essere uno strumento di supporto perché aiuta a individuare i piccoli segnali precoci o a monitorare nel tempo l'evoluzione della malattia.
1: Quindi è come una lente d'ingrandimento.
0: Beh sì, dai, ottimo esempio. Per emergere dettagli che rischierebbero di passare magari inosservati.
1: E questa tecnologia potrebbe servire anche per altre malattie?
0: Ma sai che è quello che stanno studiando proprio molti ricercatori? Cioè, la voce potrebbe contenere informazioni utili anche per individuare altre patologie neurologiche o respiratorie.
1: Fa impressione pensare che una cosa così normale come parlare possa raccontare tanto sulla nostra salute.
0: Eh sì, in effetti. Beh, ma guarda che la voce non trasmette solo parole, eh?
1: Trasmette anche tantissime informazioni che noi non riusciamo a cogliere.
0: E l'intelligenza artificiale è molto brava proprio a trovare questi piccoli schemi nascosti. Ricordiamoci che un algoritmo può suggerire un sospetto, ma non può sostituire l'esperienza. Per

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Ogni secolo ha i suoi eretici. Chi osa immaginare un mondo diverso mentre tutti si aggrappano al passato. Nel Settecento erano massoni, libertini, illuministi, gente che discuteva di uguaglianza in stanze segrete. Bentornati alla nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli e se anche tu scrivi libri che intrecciano storia e passione, ribellione e amore, su dueminutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social. Vieni a prenderti il tuo spazio. Oggi intanto apriamo il libro di Maria Attanasio, si chiama La rosa inversa. In un vecchio palazzo nobiliare di Calacte, città della Sicilia orientale, all'inizio del Novecento un uomo scopre una stanza segreta. Qui trova custoditi i classici dell'illuminismo, le opere dei malpensanti del secolo ateo e libertino come Voltaire, Diderot, Montesquieu e D'Alembert, accanto a simboli e insegne della massoneria. Ad attrarre la sua attenzione è un manoscritto, La rosa inversa, racconto autobiografico del barone Ruggero Henares, l'antico proprietario del palazzo. La sua è una storia incredibile, rimasta a lungo nascosta. Nato nel 1743, educato nel collegio dei Gesuiti, Ruggero Henares diventa amico di Giuseppe Balsamo, futuro alchimista ed esoterista col nome di Cagliostro. Insieme verranno banditi per ordine del rigido padre Crisafulli e sarà Ruggero Henares, quando nel 1767 viene disposta l'espulsione dei gesuiti dalla Sicilia, a esiliare l'odiato Crisafulli, innescando la miccia della rivalsa. Sta per avere inizio un'epoca radicale e libertaria, turbamento di religiosi, conservatori e reazionari. Ruggero Henares fonda la loggia La Rosa Inversa, dove si discute di uguaglianza e libertà. La sua sorte si lega a quella di Amalia, artista e amante libertina, con cui condivide letture e desideri. Di Maria Attanasio, La Rosa Inversa, Edizioni Sellerio.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: Saluto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando, ci stanno seguendo, come sempre sono in tantissimi, io sono Gianfranco e siamo pronti per salutare, per chiacchierare con Alberto Urso. Ciao Alberto, benvenuto, come stai?
2: Ciao, grazie per l'ospitalità, tutto bene, tu?
1: Bene, bene, bene, allora siamo nel cuore di questa estate, che cosa ci racconti di bello, che cosa ti ha portato, che cosa ti sta portando quest'estate 2026?
2: Un sacco di bellissime cose. Settimana scorsa appunto sono uscito con un singolo, Ubriachi di Malinconia, e sono rientrato da poco da Los Angeles, che mi aspetterà veramente un 2026 e un 2027 pieno di nuova musica e di un progetto molto importante, e sono in tour in tutta Italia con il mio tour Come Noi Mai Tour, quindi sono abbastanza felice.
1: Allora, da qualche giorno, proprio come tu ci stavi dicendo, è uscito il tuo nuovo brano che si chiama Ubriachi di Malinconia, che è un brano pop italiano dal forte impatto emotivo, capace di unire atmosfere malinconiche a un sound moderno e cinematografico. Di cosa racconta questa canzone?
2: Ubriachi di Malinconia è un viaggio, un percorso, possiamo dire. Quando si ama tanto una persona parla di un amore finito, però dentro questo brano ci sono dei ricordi e delle emozioni che comunque non si possono cancellare, sono dei ricordi indimenticabili, e quindi te li porterai sempre nel cuore fondamentalmente, però va ascoltata perché è un percorso e ti porta esattamente a pensare che tutto quanto quello che hai vissuto con quella persona comunque rimane sempre acceso nella tua vita.
1: Ecco, a proposito di ricordi, che ricordo hai del talent di Amici, dove tu hai partecipato qualche tempo fa?
2: Amici, ormai è passato un po' di tempo, devo dire, è stato nel 2018-19, è stata un'esperienza indimenticabile che mi ha aiutato tanto, ovviamente mi ha dato le basi e mi ha dato l'opportunità di far ascoltare appunto la mia musica a più gente possibile, quindi sono grato comunque a questo talent e a tutti coloro, a Maria che mi ha dato questa grande opportunità.
1: Sono passati già quasi 10 anni, insomma, dalla tua edizione.
2: Quasi, quasi, dai, mi sento già un vecchio io. Dire così è brutto. No, sono quasi 29 anni. Ora il 23 luglio compio 29 anni. Sono passati un po' di anni, però.
1: Quindi eri poco più che maggiorenne praticamente quando partecipasti.
2: Praticamente sì, avevo più o meno 20 anni, forse 19-20 anni.
1: Bene, i tuoi occhi sono sempre azzurri?
2: I miei occhi sono sempre sì, azzurri, misto a verde, dipende un po' dal tempo, cerulei.
1: Cerulei. Senti un po', novità all'orizzonte, che cosa abbiamo? Cosa ci potrebbe essere?
2: Sono tornato da Los Angeles da poco perché ho un progetto molto importante che ha una visione un po' internazionale. Sarà un capitolo diverso della mia vita, un nuovo capitolo dove l'idea è quella di unire la mia voce, anche il bel canto italiano, possiamo dire, a uno stile con dei DJ, EDM elettronico. Quindi l'idea è quella di unire la mia voce e fare delle collaborazioni con dei DJ più importanti internazionali e unire appunto questo sound insieme e creare un po' una magia senza tralasciare comunque quello che sono io, mantenendo chi sono, però magari con un sound diverso e con una visione più internazionale.
1: Senti, Sanremo, hai partecipato anche a Sanremo qualche tempo fa, nel 2020.
2: Sì, nel 2020 sarà bellissima esperienza, sicuramente adesso affronterei il festival sicuramente con una maturità diversa perché ero un po' piccolino e quindi adesso me lo vorrei un po' di più e chissà, magari quest'anno presenterò un brano, ho un brano, ce l'ho, però ancora mi voglio prendere un po' di tempo per scrivere, se esce un brano giusto e adatto magari lo presenterò. Sì, perché mi piacerebbe tanto ritornare sul palco.
1: Senti, tu poi hai duettato, hai collaborato con molti artisti, J-Ax, addirittura anche Tony Renis, recentemente anche con Gigi D'Alessio. È più bello lavorare

0: condivido una passione. Comunque, è come quando ti organizzi una partita di calcio, quando giochi con amici, se sei una squadra e sei un team, ovviamente è molto più bello perché ti piace. Quando sei da solo, comunque, racconti magari devi scrivere una canzone, racconti una vicenda tua personale, e quindi sei, diciamo, più dentro al pezzo, è più intimo, e quindi sei tu con le persone, diciamo, con te stesso, e il pubblico deve capire per immortalarsi nella tua storia. Quando magari sei con qualche altro artista, bisogna condividere insieme e arrivare al pubblico, ma siamo in due che condividiamo magari la storia. Sono due cose diverse, però nello stesso tempo il concetto è sempre lo stesso.
1: E ma le collaborazioni da chi è che partono? Partono dalla casa discografica oppure da una tua volontà di collaborare, insomma, duettare, fare qualcosa con un artista in particolare? Come funzionano, diciamo, ecco, appunto, dipende, queste associazioni?
0: Dipende un pochino da collaborazione e collaborazione. Se c'è un'amicizia alle spalle, gli artisti si chiamano direttamente, magari c'è un brano che sei legato particolarmente, lo mandi all'artista amico e dici: hai voglia che lo cantiamo insieme? Se gli piace, si fa la collaborazione. Se no, dipende. Se stiamo parlando invece che bisogna arrivare magari a un artista internazionale, sicuramente ci vuole il supporto di una casa discografica, perché magari pensi che questo brano è adatto a farlo in duetto con un artista che sta magari in America, quindi magari hai, magari con l'appoggio della casa discografica è più semplice farglielo ascoltare. Però di base le collaborazioni sono belle quando c'è un'amicizia che ti lega e magari è più intimo, perché se no è un brano schifatto a tavolino, invece i brani più belli sono quelli da spontanei.
1: Certo. E ti piacerebbe duettare con qualche artista in particolare? Con chi vorresti duettare?
0: Italiano o internazionale?
1: Ma come vuoi, come vorresti? Un italiano.
0: Un italiano. Guarda, Ultimo mi piace, appunto, che oggi c'è il concerto anche di Ultimo, è un grandissimo artista e mi piace da morire. Olly è un grandissimo artista pure e mi piace. In Italia ci sono un sacco di artisti che stimo: Arisa, amo la sua voce, Gigi D'Alessio, vabbè, è un mio carissimo amico e per me è un grandissimo cantautore. Ci sono tanti artisti, però sì, in Italia tra Olly e Ultimo mi piacerebbe fare una canzone con loro. Se parliamo a livello internazionale, canterei subito con i Coldplay. Io amo i Coldplay, è una band meravigliosa e per me scrivono anche dei capolavori.
1: Insomma, è un'estate scoppiettante, molto bollente quella che stai vivendo, immagino piena di concerti, giusto?
0: Sì, esatto, c'è un tour adesso che appunto dovrò girare un po' in Italia con il mio tour, un sacco di novità, appunto, è Ubriachi di Malinconia che uscirà appunto da poco, che mi accompagnerà durante il tour e la canterò ai concerti.
1: E poi si sa, d'estate ci si ubriaca un po' tutti.
0: D'estate, vabbè, una birra in più non succede niente, si può fare.
1: Va benissimo, è certo, assolutamente. Grazie a Alberto Urso,
0: grazie,
1: per essere stato con noi.
0: Grazie a te, grazie a voi. A presto.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse lo avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: State ascoltando Radio Domus Novas.

0: Novas.
1: Radio Domus Novas.
0: La mia radio.
2: Disco novità. Disco novità.
3: Siete pronti per una bella canzone rock? Una scarica di adrenalina? Un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

0: Io sono il leader.
1: Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di sangue.
2: Disco novità.
3: Salute e società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
4: Bentrovati da Marco Caracciolo. Una dieta rigorosa da seguire ogni giorno per tutta la vita. Ma solo l'11% dei pazienti riesce a rispettarla fino in fondo. Nasce da questo dato una nuova campagna che mette a disposizione consigli, informazioni e strumenti concreti per affrontare le limitazioni imposte dalla fenilchetonuria, dalla tavola alle relazioni sociali. Il progetto è promosso da BioMarine, con il patrocinio di 8 associazioni di pazienti. Tutti i dettagli nel servizio di Massimiliano Bordignon.
5: Un sito, un libro dei desideri, tante informazioni, spazi di confronto, testimonianze e strumenti per aiutare le persone alle prese con la fenilchetonuria, anche nota come PKU, per aiutare i pazienti a trovare le risposte più concrete ai propri bisogni. Sono queste le basi del progetto Libertà Fenomenale. Graziella Silvia Cefalo, pediatra esperta nello studio e nella cura delle malattie metaboliche ereditarie, spiega cosa sia la fenilchetonuria.
6: La fenilchetonuria è una malattia rara ereditaria che comporta il fatto che c'è una riduzione di un enzima che a sua volta determina un impatto sulla salute prevalentemente a carico del sistema nervoso centrale, perché se questa malattia non viene diagnosticata alla nascita e curata dalla nascita può avere delle conseguenze neurologiche e neurocognitive molto gravi. Quando la malattia viene diagnosticata alla nascita e curata, queste patologie non si manifestano, ma se con l'età adulta si abbandonano le terapie ci possono essere altre importanti conseguenze dal punto di vista neurocognitivo. Quindi è estremamente importante avere sempre un controllo adeguato dei livelli di fenilalanina nel sangue, altrimenti il rischio di sviluppare effetti dal punto di vista neurologico, neurocognitivo importanti è sempre presente.
5: Seguire per tutta la vita una dieta estremamente restrittiva richiede attenzione costante, pianificazione e rinunce quotidiane. È quello che devono fare le persone con la PKU, ma solo l'11% riesce a rimanere sempre fedele a un attento regime alimentare. Anche i rapporti sociali vengono penalizzati, come sottolinea Chiara Cazzorla, psicologa e psicoterapeuta presso l'Università degli Studi di Padova.
7: L'impatto psicologico della fenilchetonuria sul paziente è un impatto molto importante. Dobbiamo pensare che questa patologia viene diagnosticata alla nascita, in un momento molto delicato di costruzione di una nuova famiglia per due neogenitori, e la PKU, essendo una patologia cronica, attraversa tutte le fasi di vita del paziente. La PKU è una patologia che possiamo dire diventa visibile nel momento della condivisione del pasto, quindi nei momenti di convivialità, nei momenti di socialità. Risulta fondamentale in questo caso la presa in carico multidisciplinare del paziente, che accompagni il paziente alla costruzione di un adeguato percorso di consapevolezza di malattia, che permetta al paziente di trovare quell'equilibrio tra l'aderenza terapeutica, quindi il mantenimento di buoni valori di fenilalanina, e un'adeguata qualità di vita, un adeguato benessere percepito dal paziente stesso.
5: Sono tante le problematiche connesse alla PKU, il 56% dei pazienti dichiara che la malattia ha un impatto importante sul proprio rapporto col cibo. Chi nasce con la PKU infatti non riesce a metabolizzare correttamente la fenilalanina, un amminoacido presente nelle proteine contenute negli alimenti più comuni. Il ruolo delle associazioni diventa così fondamentale non solo nell'informare chi ne sia colpito, come afferma Nico Costantino, responsabile affari istituzionali di Cometa Asme e qui portavoce delle 8 associazioni di pazienti che patrocinano il progetto.
8: La PKU incide su ogni momento della vita, mi verrebbe da dire, a partire dall'infanzia, l'adolescenza e l'età adulta. È una patologia con cui si vive tutta la vita, quindi ha bisogno di essere affrontata con gli strumenti giusti a seconda dell'età. Quindi in età pediatrica abbiamo bisogno di forte collaborazione con la scuola, in età adolescenziale abbiamo bisogno di coordinazione tra i caregiver e i clinici che seguono il bambino per consentire una transizione verso l'età adulta adeguata. In età adulta abbiamo bisogno di specialità che possano rispondere dal punto di vista clinico alle necessità dell'adulto. anche dal punto di vista associativo, delle associazioni, dei servizi che offrono, ogni età ha bisogno di diversi strumenti.
5: Libertà fenomenale, promosso anche da Biomarine ed è qui illustrato da Maria Tommasi, Senior Medical Director in Biomarine Italia.
0: Libertà fenomenale è un progetto che vorrebbe aumentare in qualche modo la conoscenza riguardo la PKU, la fenilchetonuria, che è una malattia non sempre conosciuta da tutti e che ha bisogno, soprattutto man mano adesso che stiamo capendo sempre meglio quali sono i bisogni di questi pazienti, di essere conosciuta sempre di più. Libertà fenomenale si basa in realtà su una ricerca che è stata fatta innanzitutto sui pazienti affetti da PKU, cercando di capire quali sono le libertà che loro invece non sentono, che sono pienamente rispettate per quanto riguarda la loro condizione. Libertà di viaggiare, libertà di fare sport, libertà di poter pianificare con chiarezza per il loro futuro.
4: Per questa edizione è tutto. Da Marco Caraccio, a risentirci.
2: Quando fa molto caldo, indossa vestiti leggeri e comodi in fibre naturali. Evita di esporti al sole tra mezzogiorno e le 6 del pomeriggio. Soggiorna qualche ora in ambienti più freschi. Consuma pasti leggeri e bevi molta acqua. Rinfrescati con bagni e douche. E se vedi qualcuno che sta male per il caldo, chiama il 118. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: Va ora in onda
1: Black Coffee, il meglio della soul, funky e disco, con Claudio Bosco.
2: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
3: Terzo e ultimo appuntamento di questa stagione con le classifiche dei migliori singoli scelti dagli utenti di soultracks.com. Abbiamo già fatto la classifica dei migliori per quanto riguarda gli anni 70 e 80. Oggi chiudiamo la trilogia con i migliori singoli per quanto riguarda la musica R&B degli anni 90. Una classifica che vi farà fare un viaggio nel tempo, portandovi dritti nel decennio d'oro della musica urban. Mettetevi comodi, questo è Black Coffee. Partiamo subito con la posizione numero 15.

sono canzoni che non si limitano a scalare le classifiche, diventano veri e propri inni generazionali. I Believe I Can Fly è nata nel 1996 per la colonna sonora del film Space Jam, unendo il mondo del cinema, del basket con Michael Jordan, della grande musica, un brano che ha conquistato 3 Grammy Awards e che con la sua epica progressione gospel ci ricorda che nessun obiettivo è davvero irraggiungibile se impariamo a credere in noi stessi. Era R. Kelly, 14ª posizione per i Boys to Men.

Well, Make Love to You è il manifesto assoluto dell'R&B anni 90, singolo di punta dell'album 2, è rimasto in vetta alla classifica americana per ben 14 settimane consecutive, vincendo anche un Grammy Award. Scritta e prodotta da Babyface, un brano che ha accompagnato i batticuori di una generazione e che ancora oggi detta le regole delle ballate d'amore. Erano i Boyz II Men, 13ª posizione per Anita Baker.

Il soul raffinato ha un solo nome, Anita Baker, emozione pura in musica con la splendida I Apologize che troviamo alla 13ª posizione. Lo anticipo subito, il vero dominatore di questa classifica è Maxwell con 4 brani presenti, ma andiamo per ordine, 12ª posizione con Fortunate.

Re del New Soul firma il suo capolavoro. Siamo nel 1999, dalla colonna sonora del film Life esplode la voce di Maxwell con Fortunate, scritta e prodotta da R. Kelly, con un ritmo ipnotico che conquista il primo ascolto. I Fugees li troviamo all'undicesima posizione.

anno 1996 i Fugees prendono un classico della musica folk e lo trasformano in un capolavoro immortale. La voce potente è quella di una giovane Lauryn Hill, nasce così la versione definitiva di Killing Me Softly with Song, è un brano che ha ridefinito l'R&B, vincitore di un Grammy e colonna sonora di una generazione.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Black Coffee, il meglio della soul funky e disco, con Claudio Bosco.

Brown Sugar, il capolavoro d'esordio di D'Angelo, non è solo un brano, è un viaggio sensuale tra le radici della black music. Decima posizione per l'artista di Richmond per questa classifica dei migliori singoli della musica soul degli anni 90. Ritroviamo Anita Baker alla posizione numero 9 con Body and Soul.

Body and Soul, un capolavoro di sofisticato soul R&B capace di unire passioni profonde e classe senza tempo da parte di Anita Baker. All'ottava posizione troviamo una hit leggendaria, Whenever, Wherever, Whatever, una melodia acustica pura. La voce ancora una volta è quella di Maxwell.

Ottava posizione per Maxwell. Nel 1995 le TLC lanciavano Waterfalls, che non era solo un successo da primo posto in classifica, era un grido d'aiuto, un racconto senza filtri su ogni su sogni infranti, scelte pericolose e la dura realtà della strada. Trio formato da Tion, detta T-Boats, Lisa è conosciuta come Left Eye e Rozonda, ma per tutti Killy è la settima posizione.

Erano le TLC con Waterfalls. Ancora una volta lui. Ci sono canzoni che non invecchiano, semplicemente diventano immortali. È il luglio del 1996 quando un giovane artista di Brooklyn con una folta capigliatura afro e una voce in falsetto da brividi decide di cambiare le regole della musica black. Il suo nome, ancora una volta, Maxwell. Posizione numero 6 troviamo Ascensions.

Abbiamo aperto la terza ed ultima parte di Black Coffee per quanto riguarda questa classifica degli utenti di soultracks.com, direttamente con la quarta posizione, saltando la quinta che era quella di Maxwell, già ascoltato tre volte durante la puntata. Allora, quarta posizione per Johnny Gill con My My My, con la produzione di Babyface, è impreziosita dai cori di un giovanissimo gruppo dei Boys to Men. Adesso si va sul podio con Whitney Houston.

I Will Always Love You, scritta nel 1973 dalla regina del country Dolly Parton. Questa traccia rinasce nel 1992 per la colonna sonora del film The Bodyguard, a trasformarla in un monumento e la voce divina di Whitney Houston. 14 settimane consecutive al primo posto in classifica, trainato da quell'inizio iconico totalmente a cappella. Seconda posizione per Michael Jackson.

Remember the Time, questo pezzo non è solo musica, è un pezzo di storia della cultura pop accompagnato da un video leggendario ambientato nell'antico Egitto con il suo amico Eddie Murphy. Era il 1992 ed era la seconda posizione. Quale brano hanno scelto gli utenti di soultracks.com come regina degli anni 90?

0: Direttamente dalla colonna sonora del film Il Principe delle Donne, un capolavoro da 13 settimane consecutive al numero uno della classifica americana, un record assoluto per l'epoca. I Boys to Men sono quattro ragazzi di Philadelphia con armonie vocali celestiali, a un cuore grande così. Una canzone d'amore definita sul dolore della fine, un inno che chiunque abbia amato troppo. End of the Road era la canzone regina dei migliori singoli degli anni 90. E così abbiamo ascoltato i 15 migliori singoli degli anni 90 scelti dagli utenti di soultracks.com. Ricordo che non è una classifica ufficiale. Andiamo a fare un veloce riassunto. 15ª posizione per R. Kelly con I Believe I Can Fly. 14ª Boys to Men, I'll Make Love to You. La 13ª posizione era per Anita Baker con I Apologize. 12ª Maxwell Fortunate. La 11ª posizione per i Fugees. La 10ª posizione D'Angelo con Brown Sugar. 9ª posizione Anita Baker, Body and Soul. 8ª Maxwell, Whenever, Wherever e Whatever. La 7ª TLC, Waterfalls. La 6ª Maxwell con Ascension. La 5ª ancora una volta Maxwell con Something Something. La 4ª Johnny Gill, My My My. Sul podio Whitney Houston con I Will Always Love You. La 2ª posizione era per Michael Jackson, Remember the Time. E la canzone regina è The End of the Road dei Boys to Men. Erano i 15 migliori singoli degli anni 90 scelti dagli utenti di soultracks.com. E da tutti noi di Black Coffee una buona estate.
1: Thank you.
2: Il cane è il miglior amico dell'uomo. La vacanza è il peggior nemico del cane. Non abbandonarlo.
3: Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 134 di Castelsardo è attiva una chiusura di 40 metri circa tra gli svincoli di Multeddu e di Castelsardo Est in direzione Castelsardo in provincia di Sassari, deviazioni segnalate in loco. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo per Acquacadda e lo svincolo per Villa Peruccio, esclusi giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: 10 luglio 2026 è venerdì, la chiesa ricorda le sante Rufina e Seconda e Santa Malberga. La luna è calante e il proverbio del giorno, impara l'arte e mettila da parte, sottolinea l'importanza di apprendere molte cose ed esercitarsi a ricordarle per quando dovessero tornare utili. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 138 moriva a Bacoli l'imperatore romano Adriano, gli succedeva il figlio adottivo Antonino Pio. Nel 1040 Lady Godiva attraversava la città di Coventry a cavallo e senza vestiti per ottenere dal marito Leofrico la riduzione di tasse alla popolazione. Nel 1861 il Regno d'Italia istituiva il Gran Libro del Debito Pubblico, con cui veniva unificato il disavanzo che i vari stati avevano accumulato prima dell'unificazione. Nel 1913 a Furnace Creek, nella Valle della Morte, in California, si registravano 56,7 gradi Celsius, primato certificato di temperatura più alta sulla Terra a tutt'oggi imbattuto. E nel 1924 il governo italiano conferiva ai prefetti il potere di censura sui giornali e potevano anche disporre la chiusura della testata. 50 anni fa, nel 1976, un grave incidente all'Icmesa di Seveso e la conseguente fuoriuscita di diossina causavano un danno ambientale che in Italia non aveva precedenti. Nel 1980 in Giappone faceva la sua prima apparizione Pac-Man, uno dei più celebri videogiochi al mondo. Nel 1992 il governo di Giuliano Amato varava la manovra finanziaria con patrimoniale sulle abitazioni e una tassa del 6 per mille sui conti correnti bancari ad effetto retroattivo. Nel 1994 si chiudeva a Napoli il 20° G7 dei paesi più industrializzati. Per la prima volta aveva partecipato anche la Russia. Nel 2002 il dipinto Il massacro degli innocenti di Rubens veniva venduto all'asta a Londra per 49 milioni e mezzo di sterline. E nel 2018 la Juventus concludeva l'ingaggio del calciatore Cristiano Ronaldo pagandone 105 milioni di euro il cartellino e 30 milioni netti all'anno di stipendio per 4 anni. Sono nati il 10 luglio i pittori Camille Pissarro nel 1830 e Giorgio De Chirico nel 1888, nel 1856 l'inventore della corrente alternata Nikola Tesla, nel 1915 il commediografo Sandro Giovannini e nel 1937 il dirigente sportivo Luciano Moggi. Sono nati oggi anche il giornalista e scrittore Michele Serra nel 1954, l'attore Mario Zucca nel 1955, la modella e attrice Martina Colombari nel 1975 e il judoka oro olimpico Pino Maddaloni, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 10 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Ogni secolo ha i suoi eretici. Chi osa immaginare un mondo diverso mentre tutti si aggrappano al passato. Nel Settecento erano massoni, libertini, illuministi, gente che discuteva di uguaglianza in stanze segrete. Bentornati alla nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli e se anche tu scrivi libri che intrecciano storia e passione, ribellione e amore, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social. Vieni a prenderti il tuo spazio. Oggi intanto apriamo il libro di Maria Attanasio, si chiama La rosa inversa. In un vecchio palazzo nobiliare di Calacte, città della Sicilia orientale, all'inizio del Novecento, un uomo scopre una stanza segreta. Qui trova custoditi i classici dell'illuminismo, le opere dei malpensanti del secolo ateo e libertino come Voltaire, Diderot, Montesquieu e D'Alembert, accanto a simboli e insegne della massoneria. Ad attrarre la sua attenzione è un manoscritto, La rosa inversa, racconto autobiografico del barone Ruggero Henares, l'antico proprietario del palazzo. La sua è una storia incredibile, rimasta a lungo nascosta. Nato nel 1743, educato nel collegio dei Gesuiti, Ruggero Henares diventa amico di Giuseppe Balsamo, futuro alchimista ed esoterista col nome di Cagliostro. Insieme verranno banditi per ordine del rigido padre Crisafulli e sarà Ruggero Henares, quando nel 1767 viene disposta l'espulsione dei Gesuiti dalla Sicilia, a esiliare l'odiato Crisafulli, innescando la miccia della rivalsa. Sta per avere inizio un'epoca radicale e libertaria, turbamento di religiosi, conservatori e reazionari. Ruggero Henares fonda la loggia La Rosa Inversa, dove si discute di uguaglianza e libertà. La sua sorte si lega a quella di Amalia, artista e amante libertina, con cui condivide letture e desideri. Di Maria Attanasio, La rosa inversa, Edizioni Sellerio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 134 di Castelsardo è attiva una chiusura di 40 metri circa tra gli svincoli di Multeddu e di Castelsardo Est in direzione Castelsardo, in provincia di Sassari, deviazioni segnalate in loco. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo per Acquacadda e lo svincolo per Villa Peruccio, esclusi giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
1: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

lieve calo della pressione atmosferica ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. Radio

Siete pronti per una bella canzone rock? Una scarica di adrenalina? Un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

0: io sono il leader.
1: Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.
2: Disco novità.
3: Ce l'avevo in casa e l'ho preso.
4: Ma come sapevi se ti eri beccato un virus o un batterio?
3: Pensavo che un antibiotico funzionasse per tutto, ma forse no.
4: Usa gli antibiotici con consapevolezza. Assumili solo secondo le prescrizioni del tuo medico.
5: È un'iniziativa AIFA con il Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Radio Domus Novus.
7: Ouch! That was fun! I love dance music!

0: Paolo Garoli. Questo sono i 10 numero 1 della Back Music, inizia lo Stock Countdown. Una sola entrata alla posizione numero 10.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. The countdown of hit list R&B top 10.
0: Questa è la settimana 24.
1: Hit list R&B new entry.

prima ed unica novità della settimana, Kate Moe e la sua What You Gonna Do For Me. Mentre alle 9 e saliamo la nostra classifica, troviamo in salita dal 10 I'm Ready Again, il singolo di Candice Watson.

Here Again di Candice Walton, il 9 della nostra hit list R&B Top 10, settimana 24. Saliamo di una posizione all'8 prima di incontrare il numero 1 del 2022, c'è Reggie Miles, Featuring T1. Questa è The Sweetest.

0: The number one song of 2022.
1: Nel 2022 c'era ancora lei al numero uno, seconda settimana per Emotions, guitar mix per Shyla Prosper.

0: Sei giovane e cerchi la tua strada verso il futuro? Se hai tra i 18 e i 28 anni, con il Servizio Civile Universale fai un'esperienza di crescita per il bene comune. Puoi scegliere tra progetti dedicati al sociale, all'ambiente, alla cultura. Ci sono oltre 62.000 posti disponibili. Con il Servizio Civile ti formi, ricevi un assegno mensile e accedi alla riserva del 15% nei concorsi pubblici. Il bando 2025 è online su scelgoilserviziocivile.gov.it. Scegli il Servizio Civile. Scegli il tuo futuro. Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domus.

0: R&B Top 10.
1: È la settimana 24 del 2026, ben ritrovati ancora una volta, io sono Paolo Caroli. Questa è It List R&B Top 10 che continua con il nostro countdown. In discesa abbiamo Dennis Collins, What Gonna Do For You. Questa settimana lo troviamo al numero 7. In discesa

Miles Collins in discesa dal numero, dunque, dal numero 5 al numero 7 con questa What Can I Do For You della nostra hit list RB Top 10. Saliamo di una posizione e troviamo Starlight, il singolo di Telegreen Factory, Dino Sirius e Brandon Lane.

0: number one song of 2023.
1: E nel 2023 ancora una volta numero uno della nostra Italy's R&B Top 10 c'era Anya Galvey featuring Metro Beats.

0: Quando sei in mare e hai bisogno di un aiuto, chiama il 1530. La Guardia Costiera è pronta a darti una mano. 1530, il numero blu per l'emergenza in mare.
1: Radio Domus Novas, ogni giorno, conquista la vostra attenzione.
2: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
3: Yeah. Yeah. Yeah, yeah.
4: Killer Zombie Top 10.
5: Ooh, what you got to do?
3: Yeah, yeah, yeah. Settimana 24 del 2026, questo è It List RB Top 10. Io sono Paolo Garoli. Il nostro countdown ricomincia. Oh, abbiamo una nuova entrata, un rientro alla posizione numero 4. Ma prima ascoltiamo JD.
6: The countdown is on.
3: Dancing Under the Influence, James Day, featuring Audrey Weller, Darling.

0: one song of 2024.
1: Nel 2024 ancora un'altra e Seco, sempre al numero uno, Terry Green e la sua Unexpected Love, featuring Maurizio Metalli.

0: Campagna per la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Das Omen.
2: Stio, senti anche tu quello che sento io?
3: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
2: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

giochiamo quello che avete ascoltato fino adesso. L'unica nuova entrata è Kate Tipman al numero 10, poi Candice Watson, Reggie Miles 71, Dennis Collins, Terry Green, James D e Audrey Weller Downing, Prince al DJ, e questi erano i nostri numeri 1, le prime 7 posizioni. Adesso andiamo ad ascoltare le prossime 3 posizioni. Start the countdown. 3, 2, 1. Ormai era inevitabile che entrava tra le prime 3 posizioni, nuovo

cosa è cambiato nel vertice della nostra hit list R&B Top 10. It's a Soul con Trip al numero 3, mentre al 2 incontriamo Crazy Love, il singolo di Steven Dett.

0: 10 luglio 2026 è venerdì, la chiesa ricorda le sante Rufina e Seconda e Santa Malberga. La luna è calante e il proverbio del giorno, impara l'arte e mettila da parte, sottolinea l'importanza di apprendere molte cose ed esercitarsi a ricordarle per quando dovessero tornare utili. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 138 moriva a Bacoli l'imperatore romano Adriano, gli succedeva il figlio adottivo Antonino Pio. Nel 1040 Lady Godiva attraversava la città di Coventry a cavallo e senza vestiti per ottenere dal marito Leofrico la riduzione di tasse alla popolazione. Nel 1861 il Regno d'Italia istituiva il Gran Libro del Debito Pubblico, con cui veniva unificato il disavanzo che i vari stati avevano accumulato prima dell'unificazione. Nel 1913 a Furnace Creek, nella Valle della Morte, in California, si registravano 56,7 gradi Celsius, primato certificato di temperatura più alta sulla Terra a tutt'oggi imbattuto. E nel 1924 il governo italiano conferiva ai prefetti il potere di censura sui giornali e potevano anche disporre la chiusura della testata. 50 anni fa, nel 1976, un grave incidente all'ICMESA di Seveso e la conseguente fuoriuscita di diossina causavano un danno ambientale che in Italia non aveva precedenti. Nel 1980 in Giappone faceva la sua prima apparizione Pac-Man, uno dei più celebri videogiochi al mondo. Nel 1992 il governo di Giuliano Amato varava la manovra finanziaria con patrimoniale sulle abitazioni e una tassa del 6 per mille sui conti correnti bancari ad effetto retroattivo. Nel 1994 si chiudeva a Napoli il 20° G7 dei paesi più industrializzati. Per la prima volta aveva partecipato anche la Russia. Nel 2002 il dipinto Il massacro degli innocenti di Rubens veniva venduto all'asta a Londra per 49 milioni e mezzo di sterline. E nel 2018 la Juventus concludeva l'ingaggio del calciatore Cristiano Ronaldo pagandone 105 milioni di euro il cartellino e 30 milioni netti all'anno di stipendio per 4 anni. Sono nati il 10 luglio i pittori Camille Pissarro nel 1830 e Giorgio De Chirico nel 1888, nel 1856 l'inventore della corrente alternata Nikola Tesla, nel 1915 il commediografo Sandro Giovannini e nel 1937 il dirigente sportivo Luciano Moggi. Sono nati oggi anche il giornalista e scrittore Michele Serra nel 1954, l'attore Mario Zucca nel 1955, la modella e attrice Martina Colombari nel 1975 e il judoka oro olimpico Pino Maddaloni, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 10 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
3: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 134 di Castelsardo è attiva una chiusura di 40 metri circa tra gli svincoli di Multeddu e di Castelsardo Est in direzione Castelsardo, in provincia di Sassari, deviazioni segnalate in loco. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo per Acquacadda e lo svincolo per Villa Peruccio, esclusi giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Aiuto, aiuto, fate presto. Veniteci a salvare.

0: Se siete in difficoltà, non perdete tempo. Chiamate il 1530. La Guardia Costiera è con voi.
1: Mi piace non fare niente, restare immobile sulle sponde, guardare l'orizzonte, aspettare.

0: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Ogni secolo ha i suoi eretici. Chi osa immaginare un mondo diverso mentre tutti si aggrappano al passato. Nel Settecento erano massoni, libertini, illuministi, gente che discuteva di uguaglianza in stanze segrete. Bentornati alla nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli e se anche tu scrivi libri che intrecciano storia e passione, ribellione e amore, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social. Vieni a prenderti il tuo spazio. Oggi intanto apriamo il libro di Maria Attanasio, si chiama La rosa inversa. In un vecchio palazzo nobiliare di Calacte, città della Sicilia orientale, all'inizio del Novecento, un uomo scopre una stanza segreta. Qui trova custoditi i classici dell'illuminismo, le opere dei malpensanti del secolo ateo e libertino come Voltaire, Diderot, Montesquieu e D'Alembert, accanto a simboli e insegne della massoneria. Ad attrarre la sua attenzione è un manoscritto, La rosa inversa, racconto autobiografico del barone Ruggero Henares, l'antico proprietario del palazzo. La sua è una storia incredibile, rimasta a lungo nascosta. Nato nel 1743, educato nel collegio dei Gesuiti, Ruggero Henares diventa amico di Giuseppe Balsamo, futuro alchimista ed esoterista col nome di Cagliostro. Insieme verranno banditi per ordine del rigido padre Crisafulli, e sarà Ruggero Henares, quando nel 1767 viene disposta l'espulsione dei gesuiti dalla Sicilia, a esiliare l'odiato Crisafulli, innescando la miccia della rivalsa. Sta per avere inizio un'epoca radicale e libertaria, turbamento di religiosi, conservatori e reazionari. Ruggero Henares fonda la loggia La Rosa Inversa, dove si discute di uguaglianza e libertà. La sua sorte si lega a quella di Amalia, artista e amante libertina, con cui condivide letture e desideri. Di Maria Attanasio, La rosa inversa. Edizioni Sellerio.
4: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, The Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
5: Golden Classic.
4: Con Marco Del Vice.
5: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
4: Ne sentirei delle belle. Golden Classic, in onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
6: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
7: Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

Guarda che non sono io quello che stai cercando, quello che conosce il tempo e che ti spiega il mondo, quello che ti perdona e ti capisce, che non ti lascia sola e che non ti tradisce. Guarda che non sono io quello seduto accanto,

Guarda che non sto scherzando, guarda come sta piovendo, guarda che ti stai bagnando, guarda che ti stai sbagliando.

guarda che non sono io quello che mi somiglia, l'angelo a piedi nudi o il diavolo in bottiglia, il vagabondo sul vagone, la pace fra gli ulivi e la rivoluzione. Guarda che non sono io la mia fotografia, che non vale niente

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione Civile. Di tutti. Con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: Saluto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando, ci stanno seguendo, come sempre sono in tantissimi, io sono Gianfranco e siamo pronti per salutare, per chiacchierare con Alberto Urso. Ciao Alberto, benvenuto, come
3: Ciao,
2: stai?
3: Ciao, grazie per l'ospitalità, tutto bene, tu?
2: Bene, bene, bene, allora siamo nel cuore di quest'estate, che cosa ci racconti di bello, che cosa ti ha portato, che cosa ti sta portando quest'estate 2026?
3: Un sacco di bellissime cose. Settimana scorsa appunto sono uscito con un singolo, Ubriachi di Malinconia, e sono rientrato da poco da Los Angeles, che mi aspetterà veramente un 2026 e un 2027 pieno di nuova musica e di un progetto molto importante, e sono in tour in tutta Italia con il mio tour Come Noi Mai Tour, quindi sono abbastanza felice.
2: Allora, da qualche giorno, proprio come tu ci stavi dicendo, è uscito il tuo nuovo brano che si chiama Ubriachi di Malinconia, che è un brano pop italiano dal forte impatto emotivo, capace di unire atmosfere malinconiche a un sound moderno e cinematografico. Di cosa racconta questa canzone?
3: Ubriachi di Malinconia è un viaggio, un percorso, possiamo dire. Quando si ama tanto una persona parla di un amore finito, però dentro questo brano ci sono dei ricordi e delle emozioni che comunque non si possono cancellare, sono dei ricordi indimenticabili, quindi te li porterai sempre nel cuore fondamentalmente, però va ascoltata perché è un percorso e ti porta esattamente a pensare che tutto quanto quello che hai vissuto con quella persona comunque rimane sempre acceso nella tua vita.
2: Ecco, a proposito di ricordi, che ricordo hai del talent di Amici, dove tu hai partecipato qualche tempo fa?
3: Amici, ormai è passato un po' di tempo, devo dire, è stato nel 2018-19, è stata un'esperienza indimenticabile che mi ha aiutato tanto, ovviamente mi ha dato le basi e mi ha dato l'opportunità di far ascoltare appunto la mia musica a più gente possibile, quindi sono grato comunque a questo talent e a tutti coloro, a Maria che mi ha dato questa grande opportunità.
2: Sono passati già quasi 10 anni insomma dalla tua edizione.
3: Quasi, quasi, dai, mi sento già un vecchio io. Dire così è brutto. No, sono quasi 29 anni. Ora il 23 luglio compio 29 anni. Sono passati un po' di anni, però.
2: Quindi eri poco più che maggiorenne praticamente quando partecipasti.
3: Praticamente sì, avevo più o meno 20 anni, forse 19-20 anni.
2: Bene, i tuoi occhi sono sempre azzurri?
3: I miei occhi sono sempre sì, azzurri, misto a verde, dipende un po' dal tempo. Ceruley.
2: Ceruley. Senti un po', novità all'orizzonte, che cosa abbiamo? Cosa ci potrebbe essere?
3: Sono tornato da Los Angeles da poco perché ho un progetto molto importante che ha una visione un po' internazionale. Sarà un capitolo diverso della mia vita, un nuovo capitolo dove l'idea è quella di unire la mia voce, anche il bel canto italiano, possiamo dire, a uno stile con dei DJ, EDM elettronico. Quindi l'idea è quella di unire la mia voce e fare delle collaborazioni con dei DJ più importanti internazionali e unire appunto questo sound insieme e creare un po' una magia senza tralasciare comunque quello che sono io, mantenendo chi sono, però magari con un sound diverso e con una visione più internazionale.
2: Senti, Sanremo, hai partecipato anche a Sanremo qualche tempo fa, nel 2020.
3: Sì, nel 2020 sarà bellissima esperienza, sicuramente adesso affronterei il festival sicuramente con una maturità diversa perché ero un po' piccolino e quindi adesso me lo vorrei un po' di più e chissà, magari quest'anno presenterò un brano, ho un brano, ce l'ho, però ancora mi voglio prendere un po' di tempo per scrivere, se esce un brano giusto e adatto magari lo presenterò. Sì, perché mi piacerebbe tanto ritornare sul palco.
2: Senti, tu poi hai duettato, hai collaborato con molti artisti, J-Ax, addirittura anche Tony Renis, recentemente anche con Gigi D'Alessio. È più bello lavorare con qualcuno o creare musica da soli, diciamo, autonomamente?
3: Ma la musica, diciamo che a me piace qualsiasi tipo di musica e mi piace diversificare, cioè quando scrivo con altri artisti e canto con altri artisti mi piace da morire, perché quando si condivide una passione, comunque è come quando si organizza una partita di calcio, quando giochi con amici e se sei una squadra e sei un team ovviamente è molto più bello perché ti piace, quando sei da solo comunque racconti quando devi scrivere una canzone racconti una vicenda tua personale e quindi sei diciamo più dentro al pezzo, è più intimo e quindi sei tu con diciamo con te stesso e il pubblico deve capire e immortalarsi nella tua storia. Quando magari sei con qualche altro artista bisogna condividere insieme e arrivare al pubblico, ma siamo in due che condividiamo magari la storia. Sono due cose diverse, però nello stesso tempo il concetto è sempre lo stesso.
2: E ma le collaborazioni da chi è che partono? Partono dalla casa discografica oppure da una tua volontà di collaborare, insomma, duettare, fare qualcosa con un artista in particolare? Come funzionano, diciamo, ecco, appunto, queste associazioni?
3: Dipende un pochino da collaborazione e collaborazione. Se c'è un'amicizia alle spalle, gli artisti si chiamano direttamente, magari c'è un brano che sei legato particolarmente, lo mandi all'artista amico e dici hai voglia che lo cantiamo insieme, se gli piace si fa la collaborazione. Se no dipende, se stiamo parlando invece che bisogna arrivare magari a un artista internazionale, sicuramente ci vuole il supporto di una casa discografica, perché magari pensi che questo brano è adatto a farlo duetto con un artista che sta magari in America e quindi magari hai magari con l'appoggio della casa discografica è più semplice farglielo ascoltare, però di base le collaborazioni sono belle quando c'è un'amicizia che ti lega e magari più intimo, perché se no è un brano schifatto a tavolino, invece i brani più belli sono quelli da spontanei.
2: Certo, e ti piacerebbe duettare con qualche artista in particolare? Con chi vorresti duettare?
3: Italiano o internazionale?
2: Ma come vuoi, come vorresti? Un italiano.
3: Un italiano.

0: Tra Olly e Ultimo mi piacerebbe fare una canzone con loro. Se parliamo a livello internazionale, canterei subito con i Coldplay. Io amo i Coldplay, è una band meravigliosa e per me scrivono anche dei capolavori.
1: Insomma, è un'estate scoppiettante, molto bollente quella che stai vivendo. Immagino piena di concerti, giusto?
0: Sì, esatto, c'è un tour adesso che appunto dovrò girare un po' in Italia con il new tour, un sacco di novità appunto e Ubriachi di Malinconia che è uscita appunto da poco che mi accompagnerà durante il tour e la canterò ai concerti.
1: E poi si sa, d'estate ci si ubriaca un po' tutti.
0: D'estate vabbè, una birra in più non succede niente, si può fare,
1: Va
0: è giusto
1: benissimo,
0: così.
1: e certo, assolutamente. Grazie a Alberto Urso per essere
0: Grazie.
1: stato con noi.
0: Grazie a te, grazie a voi. A presto.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: aiutare i medici a individuare i primi segnali della malattia.
1: Sono pillole di AI.
2: Ma secondo me la tua voce cambia solo quando hai fame.
0: Certo, diventa molto più convincente quando propongo di andare a mangiare.
2: E pensa che oggi c'è chi studia come una voce possa raccontare molto più di quello che immaginiamo.
0: Davvero? Anche cose che non sentiamo?
2: Esatto. Oggi parliamo di un'applicazione dell'intelligenza artificiale che potrebbe aiutare a riconoscere il Parkinson analizzando la voce.
0: Aspetta, il Parkinson si può sentire?
2: In parte sì. Nelle prime fasi della malattia la voce può cambiare leggermente. Può diventare più debole, meno espressiva, con piccole variazioni del tono, nel ritmo o nella pronuncia.
0: Però immagino siano cambiamenti difficili da notare.
2: Eh sì, molto difficili, perché spesso nemmeno chi parla se ne accorge e anche per noi è quasi impossibile percepirli.
0: E l'intelligenza artificiale invece ci riesce?
2: Beh, ci prova, analizzando migliaia di caratteristiche della voce in pochi secondi.
0: Quindi non ascolta il significato delle parole?
2: No, no, analizza come vengono pronunciate.
0: Un po' come un musicista che sente una nota leggermente stonata.
2: Esatto, ma con una precisione enorme e confrontando quella voce con migliaia di registrazioni usate per addestrare il sistema.
0: E funziona davvero?
2: Beh, i risultati della ricerca sono molto promettenti, eh. Diversi studi mostrano che questi sistemi riescono a individuare schemi vocali compatibili con il Parkinson, con un'accuratezza sempre maggiore.
0: Quindi basta mandare un vocale e sai se hai la malattia.
2: No, no, no, è fondamentale chiarirlo.
0: Perché?
2: Perché l'intelligenza artificiale non fa diagnosi.
0: Quella resta compito del medico.
2: Esatto. L'AI può essere uno strumento di supporto, perché aiuta a individuare i piccoli segnali precoci o a monitorare nel tempo l'evoluzione della malattia.
0: Quindi è come una lente d'ingrandimento.
2: Beh sì, dai, ottimo esempio. Fa emergere dettagli che rischierebbero di passare magari inosservati.
0: E questa tecnologia potrebbe servire anche per altre malattie?
2: Ma sai che è quello che stanno studiando proprio molti ricercatori? Cioè, la voce potrebbe contenere informazioni utili anche per individuare altre patologie neurologiche o respiratorie.
0: Fa impressione pensare che una cosa così normale come parlare possa raccontare tanto sulla nostra salute.
2: Eh sì, in effetti. Beh, ma guarda che la voce non trasmette solo parole, eh?
0: Trasmette anche tantissime informazioni che noi non riusciamo a cogliere.
2: E l'intelligenza artificiale è molto brava proprio

lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app.

0: Una buona giornata da Federico Brescia.
1: E questa sera si è fatta d'arte meglio che la mamma mano. E c'è una iamma, però che sturzima canzone va cantamma. E gira e vota, ulessa ma su una battuta annunciata. E si ma, vota e gira.

Siete pronti per una bella canzone rock? Una scarica di adrenalina? Un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

Radio Domus Novas, l'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo. Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Mamma mia ragazzi, che caldo, mamma, com'è sta cosa? Dai però, mamma mia. Voi battete le mani che ci avete il condizionatore, voglio dire. Benvenuti ragazzi, per la gioia di Consuelo di Fiuggi, perché lei dice sempre non ripetere sempre la data, non fare questo, non fa... io farò tutto quello che la nostra Consuelo non vuole. Perché, lo sapete perché? Perché non me ne frega niente, che sono un ragazzo del ghetto, non mi interessa nulla a me di quello che dice Consuelo da Fiuggi, anche perché lei di spettacolo e di musica non ci capisce niente, quindi a posto. Oggi, questa settimana qua va dal... Stasera facciamo incazzare proprio per bene, ancora prima di iniziare veramente l'appuntamento di oggi. Da questa è la settimana, la prima settimana effettiva di luglio comunque. Luglio, col bene che ti voglio, ciao, benvenuto luglio. Oh! Comunque sia, oh, questa è la settimana, dicevamo, dal 6 luglio fino a una certa, cioè fino così, fino a quando vi va bene? Mamma mia, è così, ho deciso così che il tempo è interminabile, perché il tempo trascorre ma non passa nella capanna internazionale. Comunque dal 6 al 12 luglio 2026 la nostra Consuelo se ne farà una ragione, perché io faccio come mi pare. Amici, abbiamo veramente idea di continuare non soltanto a romperci le scatole con quelli della capanna, perché poi c'è anche il nostro appuntato che... sapete che ormai da qualche settimana lui ha creato questo gruppo, ma la cosa meravigliosa è che nessuno praticamente questo gruppo lo sta cagando, neanche di striscio. Ci collegheremo quindi con l'appuntato per fargli capire che o chiude il gruppo dopo un paio di settimane, o probabilmente deve proprio cambiare lui come essere vivente nella nostra esistenza, perché veramente non si regge, è assolutamente insopportabile. Quindi magari proveremo a parlarci e quindi io spero veramente di fargli cambiare idea, anche perché tanto io ho deciso di veramente di chiuderlo quel gruppo, di uscire da quel gruppo.
1: Non stai diventando troppo prolisso.
0: Prolisso di che? Ma sto parlando di quello che faremo, a Consuelo De Fiuggi, stai calma che giù ce vengo io, è la fine di luglio, capisti, allora mi chiudete il microfono a sta donna che non la reggo, per favore. Ok, partiamo immediatamente con la nostra con il nostro appuntamento dal 6 al 12. No, dai, non sfidiamo le persone perché non mi sembra il caso. E con il nostro appuntamento di tempo zero di questa settimana dal 6 al 12. No, basta. Con la nostra Music Summer Music Machine, e poi ci colleghiamo con l'appuntato

0: a me che me frega del gruppo del nostro tenente, che me frega del gruppo del nostro pensatore, ma anche i gruppi in generale, proprio me ne frego. Per favore, appuntato, guardi tenente, appuntato, io non so più neanche che cos'è lei, io non la capisco. Io le suggerirei comunque di chiuderlo questo gruppo, perché non la sta cagando nessuno. Secondo il nostro appuntato tediatore, che ha creato un gruppo delle passioni, questo gruppo secondo me non è destinato ad avere un gran successo, comunque vabbò, sostiene che io creerei delle scene, ma siete voi che fate delle scene, delle figuracce.
1: Con coloro, sì, che gliene danno il, sì, consenso.
0: Per fare che? Per fare gli scemi? Ok, allora, sì, va bene, se volete.
1: Ispirano, sì. Ma ve ne parlerà meglio lui, quindi...
0: Parlerò meglio io.
1: Ora,
0: di cosa? Di Tempo Zero?
1: Altri membri, sì, quindi far crescere ancora di
0: questo
1: più.
0: Questo gruppo, ancora di più, perché insomma le premesse ci sono tutto per fare delle meravigliose cose.
1: Stiamo partendo,
0: secondo me siamo partiti veramente da schifo, e io le suggerisco di chiuderlo questo gruppo, perché lei non ha un minimo di senso, cioè si sa come parla, mi sta a far venire la sonnolenza con sto caldo.

0: se non avete altro di meglio da fare stasera, intanto Noemi bentornata con questo capolavoro, eventualmente stasera speriamo di non incontrare il nostro appuntato, guarda, veramente chiudiamolo sto gruppo da media retta, perché non si può fare sta cosa, lui oltre ad essere un appuntato è un tediatore, creatore di gruppi probabili e improbabili allo stesso tempo, il gruppo delle passioni, quindi la possibilità di confrontarci con altri esseri umani della capanna internazionale, visto che il gruppo della matrona si è praticamente suicidato da solo, e fioriscono gruppi così alla meno peggio. Questo gruppo non mi sembra così interessante,
1: quindi,
0: glielo dico comunque,
1: è stato creato,
0: è stato creato questo gruppo, ormai chi se ne frega, sta lì e via,
1: andremo avanti.
0: Sì, con tanta voglia di vivere, sempre
1: che lo proviate interessante,
0: sì, immagino, guardi,
1: vi auguro una buona serata,
0: una buona serata anche io, appuntato, e soprattutto buonanotte a tutti.

0: con me, io con lei, tu con te, il casino, non ci sto a capire niente. Dai, per favore. Il grande Michele Bravi, anche lui tornato in questa estate cuocente del 2026. Tra l'altro stavo dando un'occhiata a un articolo del Sole 24 Ore dove sembrerebbe che i prossimi 5 anni sono sorvegliati speciali, perché andremo ad aumentare di 1,4 gradi centigradi Fahrenheit, io oserei anche dire, di aumento vertiginoso, e si considera e si pensa preventivamente che il 2027 possa essere l'anno più caldo. Ma più di questo, c'è più del 2024, più di tutto, ma no! Ma che vi piace sto stafa? Ma non credo, dai! Il gruppo del nostro appuntato potrebbe essere tranquillamente un flop. Ce lo ha descritto con una voglia di vivere veramente contagiosa, che ti viene voglia proprio di entrare in questo gruppo noiosissimo. Ma chi ci può salvare se non la nostra pecorella smarrita, ritrovata, la nostra Illu, la nostra illuminata Illu!
1: Buonasera!
0: Ma sì, ci sono io, illuminata, meno male che c'è anche lei, perché sennò io sarei già uscito da un pezzo. Illu, ben trovata!
1: Adesso perché di solito sì. Salvatore non volevo, me lo guardo poco sì.
0: Ma è meno male, perché lei c'ha un sacco di cose da fare essendo illuminata, forza sì.
1: Ma li guardo tutti poco,
0: lo so,
1: amore
0: vabbè.
1: Mio
0: ma
1: signore,
0: salve,
1: mio
0: ma salve
1: mancato.
0: Ma anche lei mi è mancata tantissimo, e anche io voglio portarla qui nel mio cuore, però voglio ascoltare anche il prossimo pezzo musicale. Illu, va bene, me lo consente, parliamo tra poco.

0: Dio non paga.
1: Giostraio, sta arrivando comunque la discoteca, ha un po' anticipato. Giostraio, la vedo un po' fuori anche a lei oggi, eh? Vuole entrare nel gruppo così tanto per fare un po' di casino.
0: Vai campione, eh? Sì. Metti il gettone, forza giovani, via!
1: Via, eccoci! Sacco di caciara, sacco di illuminati, ma di illuminata c'è solo lei! E ne sono anche mancata la nostra illuminata! Ecco, via! Illuminata, ma anche lei mi è mancata tantissimo, lo sa? Sì, amore mancato, lei è l'amore di tutti, ma è anche il mio amore, perché lei ci può solo illuminare e illuminare la nostra esistenza in questo gruppo, veramente, devo dire, presentato in maniera becera, la nostra fine puntata.
2: Simone, il mio
1: sì, è vero, e lei è la mia principessa illuminata, veramente.
2: Sono l'illuminata.
1: Illuminata. Sì, oggi come si sente?
2: Aspetta.
1: Ma perché aspetta? Scusi, già questo gruppo è stato presentato in maniera assolutamente becera, ci si mette anche lei a spegnersi, è l'unica che può illuminarlo, voglio dire, ma perché si spegne? Ma l'accendo io insieme al nostro chi a chi tocca, a chi mi pare. Facciamo la conta, Andrea Bolognesi, dai, facciamo per favore suonare Andrea Bolognesi. Apriamo la discoteca di Summer Live Competition, Summer Live Compilation.

Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

0: pezzo musicale, non mi sono pure impicciato, volevo fare la battuta, manco in grado di fare le battute sono più, mamma mia però. Grazie al nostro Etna DJ, mamma mia ragazzi, sarà il caldo ma sto fuori veramente come una zucca. Mi dispiace veramente Illuminata che lei non riesca a illuminarsi comunque, Solo la nostra Illuminata ci può illuminare, manca a lei questo nuovo gruppo del Tediatore, la fa spegnere. Illuminata, no, ma per favore, mi racconti qualcosa di lei, vacanze, quant'altro, dai, su, allora, tanto che non ci sentiamo.
1: Allora, sono andata a lavorare e sono andata a comprarmi un po' di vestiti per la mia vacanza.
0: Sì, bello, che bello, siccome ne all'interno della capanna internazionale il tempo trascorre, ma non passa, dove se ne va? Dove se ne va?
1: Friuli dal 10 al 16 di agosto.
0: Che bello, porti anche noi, illumini anche il Friuli Venezia Giulia con la sua illuminazione. La prego, guardi.
1: Grandi preparativi.
0: Beh, meno male. Va
1: ok,
0: bene.
1: Raga.
0: Bene.
1: Allora, per me, bistecca insalata. Ciao,
0: non importa. Ciao. Va bene così. L'importante è stare bene con se stessi e nell'illuminazione alimentare. Solo Power by Illuminata Mobile.

0: Bambini ascoltatori della Capanna Internazionale, benvenuti. Non è l'angolo dei bambini, ma è l'angolo dell'asilo. L'asilo dove abbiamo incontrato per voi a livello telefonico una nuova amica, una bambina meravigliosa. Lei è Serena, finge di essere un'adulta, finge di vivere la propria vita all'interno di questa capanna dell'asilo meravigliosa. Serena?
1: Buonasera.
0: Buonasera anche a lei, bambina. Come sta?
1: Come va? Come state?
0: Tutto bene, anche lei, spero che stia bene. Poi lei lo sa, me, se lei è presente nel gruppo oppure no, non mi interessa.
1: No,
0: non ci interessa. Bambina, non è un problema. Esattamente. Va proprio così.
1: Esatto.
0: Sì, però, ma se non frega niente a lei, cioè non frega niente a me, frega niente a lei, a chi frega allora? Non lo so.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Vabbè, mamma mia, eccezione pura, Mengoni, Mango, Angelina Mango. Io, è il problema di questo programma, non sono le canzoni, il problema di questo programma sono io e siete voi, eh. Cioè voi che siete i personaggi della capanna, avete capito? Anche sta bambina qui, cioè io sono seguito da 8 miliardi di persone, devo star a parlare con questa. Se non frega a lei, non frega neanche a me, eh.
1: Che vuol dire? Che non gliene frega che
2: io
1: c'è?
2: Non ci sono.
0: Non c'è, così. Quando se la sente?
2: Dipende
0: da cosa?
2: Del mio essere.
0: Del suo essere?
2: Serena.
0: Serena, come lei si chiama? Serena.
3: In tutti i sensi.
2: In tutti i sensi,
0: come dice giustamente il babbo.

0: l'erba di chi?
1: La nostra bambina Serena all'interno della sua capanna internazionale è in giro in macchina insieme al suo papà. Chissà dove staranno scorrazzando, per questi mondi meravigliosi della capanna. Comunque sì, Serena, bambina, non siamo molto interessati alla sua presenza, no, effettivamente no. Tutto dipende, senta, il babbo conosce tutte le canzoni, che bello, dipende, va bene.
2: In casa, sì, sì, cosa? Che bisogno, volevo
1: dire. Ok, a parole sue, bambina.
2: Perché
1: dai.
2: Dopo 8 sì. giorni precisi di lavoro.
1: Ah, ma mi chiedo scusa, nell'asilo internazionale la fanno già lavorare a 5 anni, mi sembra un po' troppo presto. È già in ferie. Ah, cioè in ferie lei praticamente ha lavorato 8 giorni nel gruppo, no, dell'asilo, della capanna internazionale. Dopo 8 giorni già la mettono in ferie, ma siamo sicuri che non l'hanno licenziata, bambina?

0: La nostra bambina Serena è un'impiegata praticamente dell'asilo immaginario della scuola materna della Capanna Internazionale. Ma che discorsi! Però dopo 8 giorni l'hanno messa subito in ferie. Secondo me, bambina, cioè, mi faccia parlare con il babbo, perché secondo me l'hanno licenziata, lo sa?
1: Ah, si vede che ha lavorato tanto, insomma, ha 5 anni.
2: Una settimana.
0: Una settimana, ok. Quindi 8 giorni di lavoro, una settimana di lavoro. Perfetto, esatto. Cioè, una settimana di lavoro, una settimana di ferie. Meraviglioso.
2: Una settimana.
0: Esatto, bello.
3: Lavoro troppo.
0: È vero, lavoro troppo.
2: Il babbo,
0: sì, è vero, il babbo lo sa.
2: E per questo mi danno le ferie.
0: Eh beh, sì, poi si lavora tantissimissimo nel gruppo della Capanna Internazionale in questo asilo meraviglioso. A presto, bambina. Torni a trovarci.

0: Sarti Santa, uno dei grandi pezzi musicali di questa estate, LDH7, ragazzi, sono veramente ragazzi fortissimi. Nella capanna internazionale, a parte il fatto che un giorno mi spiegherete come fanno i bambini a lavorare all'interno della mensa dell'asilo, visto che loro già frequentano l'asilo, se casomai mi faceste parlare con qualche sindacalista della capanna non sarebbe male, giusto per capire a che livello di esaurimento siamo. A proposito di casini all'interno della capanna internazionale, ci sono dei problemi, cioè perché non si può stare in pace nella capanna, sarebbe troppo bello che tutto filasse liscio, in realtà non è così. L'antidoto giusto per rimanere sempre in attività e soprattutto sempre con lo stress, malumori, incomprensioni è l'antidoto meraviglioso per la nostra capanna internazionale, una ricetta da ricordare, perché nella capanna si sta in pace, sì, con sta beata cipalippa. Torna nuovamente il discorso dell'Erasmus. In una telefonata di gruppo, il pensatore, dopo una chiacchierata, ha proposto di poter entrare all'interno del gruppo di Lost, ecco, degli spiaggiati, tutti coloro che hanno abbandonato il gruppo della matrona, almeno per 48 ore. Marina ha capito che cosa sta pensando nuovamente il pensatore? Pensa.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera, come sta?
1: Io veramente
0: come va?
1: Rimango basita.
0: Perché? Scusi.
1: Sì. I messaggi. Mm.
0: Sì.
1: Di Fabrizio,
0: del nostro pensatore, che cosa pensa lei? Sì, ok,
1: e
0: che c'è?
1: Altri, va bene. Però vabbè, mi devo
0: chi se ne frega,
1: su di...
0: concentriamoci sul pensatore, che è quello che ci interessa di più. Ok, quindi che
1: Fabrizio,
0: succede?
1: Ascolta un attimo,
0: ascolta un attimo, è cazzata già lei. Che c'è, Marina?
1: Dice che io uso dei termini impropri, non fissazione.
0: Eh beh, sì, a volte
1: ma...
0: è fissato il pensatore.
1: Ma tu non la chiameresti una cosa su cui tu da mesi, parlo di mesi, non fai altro che insistere.
0: Ma non è vero che il pensatore non fa altro che insistere. Lui l'ha pensato un paio di mesi fa, poi alla fine la cosa è morta lì, ma poi è tornata nuovamente in scioltezza.

0: secondo me questa estate 2026, nonostante sia caldissima, non fermerà i bollenti spiriti. Cioè io prevedo le prossime settimane, non ci voglio, veramente, non ci voglio credere, prevedo veramente le prossime settimane abbastanza infuocate, perché Marina già la sento bella incazzata con quest'altro che vuole per forza entrare all'interno di sto gruppo dell'host. Secondo me non si mette proprio benissimo durante le prossime settimane. Altre puntate avvincenti, eh? Che volete che non stiamo al telefono a parlare solo di sta rottura di scatole, del pensatore che vuole fare l'Erasmus? Effettivamente comunque Marina c'ha ragione. Era un paio di mesi fa, che si era fissato che doveva entrare. Mamma mia. Facciamolo uscire, eh? Esci da questo corpo, dai pensatore. Vi auguro una buona continuazione su questa emittente. Noi ci sentiamo fino a quest'ora la prossima settimana. Fermi lì perché arrivano i miei colleghi. Alla settimana prossima.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati! Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: 10 luglio 2026 è venerdì, la chiesa ricorda le sante Rufina e Seconda e Santa Malberga. La luna è calante e il proverbio del giorno, impara l'arte e mettila da parte, sottolinea l'importanza di apprendere molte cose ed esercitarsi a ricordarle per quando dovessero tornare utili. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 138 moriva a Bacoli l'imperatore romano Adriano, gli succedeva il figlio adottivo Antonino Pio. Nel 1040 Lady Godiva attraversava la città di Coventry a cavallo e senza vestiti per ottenere dal marito Leofrico la riduzione di tasse alla popolazione. Nel 1861 il Regno d'Italia istituiva il Gran Libro del Debito Pubblico, con cui veniva unificato il disavanzo che i vari stati avevano accumulato prima dell'unificazione. Nel 1913 a Furnace Creek, nella Valle della Morte, in California, si registravano 56,7 gradi Celsius, primato certificato di temperatura più alta sulla Terra a tutt'oggi imbattuto. E nel 1924 il governo italiano conferiva ai prefetti il potere di censura sui giornali e potevano anche disporre la chiusura della testata. 50 anni fa, nel 1976, un grave incidente all'Icmesa di Seveso e la conseguente fuoriuscita di diossina causavano un danno ambientale che in Italia non aveva precedenti. Nel 1980 in Giappone faceva la sua prima apparizione Pac-Man, uno dei più celebri videogiochi al mondo. Nel 1992 il governo di Giuliano Amato varava la manovra finanziaria con patrimoniale sulle abitazioni e una tassa del 6 per mille sui conti correnti bancari ad effetto retroattivo. Nel 1994 si chiudeva a Napoli il 20° G7 dei paesi più industrializzati. Per la prima volta aveva partecipato anche la Russia. Nel 2002 il dipinto Il massacro degli innocenti di Rubens veniva venduto all'asta a Londra per 49,5 milioni di sterline. E nel 2018 la Juventus concludeva l'ingaggio del calciatore Cristiano Ronaldo pagandone 105 milioni di euro il cartellino e 30 milioni netti all'anno di stipendio per 4 anni. Sono nati il 10 luglio i pittori Camille Pissarro nel 1830 e Giorgio De Chirico nel 1888, nel 1856 l'inventore della corrente alternata Nikola Tesla, nel 1915 il commediografo Sandro Giovannini e nel 1937 il dirigente sportivo Luciano Moggi. Sono nati oggi anche il giornalista e scrittore Michele Serra nel 1954, l'attore Mario Zucca nel 1955, la modella e attrice Martina Colombari nel 1975 e il judoka oro olimpico Pino Maddaloni, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 10 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
12: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 134 di Castelsardo è attiva una chiusura di 40 metri circa tra gli svincoli di Multeddu e di Castelsardo Est in direzione Castelsardo in provincia di Sassari, deviazioni segnalate in loco. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo per Acquacadda e lo svincolo per Villa Peruccio, esclusi giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Ogni secolo ha i suoi eretici. Chi osa immaginare un mondo diverso mentre tutti si aggrappano al passato? Nel Settecento erano massoni, libertini, illuministi, gente che discuteva di uguaglianza in stanze segrete. Bentornati alla nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli e se anche tu scrivi libri che intrecciano storia e passione, ribellione e amore, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social. Vieni a prenderti il tuo spazio. Oggi intanto apriamo il libro di Maria Attanasio, si chiama La rosa inversa. In un vecchio palazzo nobiliare di Calacte, città della Sicilia orientale, all'inizio del Novecento, un uomo scopre una stanza segreta. Qui trova custoditi i classici dell'illuminismo, le opere dei malpensanti del secolo ateo e libertino come Voltaire, Diderot, Montesquieu e D'Alembert, accanto a simboli e insegne della massoneria. Ad attrarre la sua attenzione è un manoscritto, La rosa inversa, racconto autobiografico del barone Ruggero Henares, l'antico proprietario del palazzo. La sua è una storia incredibile, rimasta a lungo nascosta. Nato nel 1743, educato nel collegio dei Gesuiti, Ruggero Henares diventa amico di Giuseppe Balsamo, futuro alchimista ed esoterista col nome di Cagliostro. Insieme verranno banditi per ordine del rigido padre Crisafulli, e sarà Ruggero Henares, quando nel 1767 viene disposta l'espulsione dei gesuiti dalla Sicilia, a esiliare l'odiato Crisafulli, innescando la miccia della rivalsa. Sta per avere inizio un'epoca radicale e libertaria, turbamento di religiosi, conservatori e reazionari. Ruggero Henares fonda la loggia La Rosa Inversa, dove si discute di uguaglianza e libertà. La sua sorte si lega a quella di Amalia, artista e amante libertina, con cui condivide letture e desideri. Di Maria Attanasio, La rosa inversa. Edizioni Sellerio.
3: Radio Domus Novas.
4: La mia radio.

0: cosa credi.
1: Ehi, dico a te, sì sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Come? Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi nel riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Isley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50. Beh, loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone, e entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale, che era il funk rock, anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirati a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel Golden Club.

0: È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora. Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa è, io considero, una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Bette Davis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

L'avevo consumato io questo disco dalle tante volte che lo mettevo in radio. La gente era veramente non mi sopportava più quando sentiva l'inizio di questa canzone. Diceva no, basta, dai, sentiamo un'altra là. Non è vero. Questo è stato un grandissimo successo con il gruppo dei One Way. Era sempre 1981, la canzone arrivava da

a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante.

Stavo pensando tra me e me. Dicevo, però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome. Finisce con la G però. No, perché mi sono sentito questa canzone a un volume altissimo che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema di incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. Ve la ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone, si chiama

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music. Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola, mi taglia, mi fa, sta facendo un casino incredibile oggi, ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Philly Simon, due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagonista. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Vi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farla ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

Guarda te, a volte il destino che cosa fa. Cioè io qua vado mia insaputa, è ignoranza. Scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I've Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

ci sono ancora, non è che faccio andare la musica così e non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977, diretto da Martin Scorsese, con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo.

0: Freak. Questa è una bella canzone, ogni tanto la vado a riascoltare e ve la faccio riascoltare perché è interessante. Si chiama Much Too Much.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro.

apposta questa base musicale per farmi salutare. Ma avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco Del Vaiz. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo in un prossimo

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Siete pronti per una bella canzone rock? Una scarica di adrenalina? Un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: 10 luglio 2026 è venerdì, la chiesa ricorda le sante Rufina e Seconda e Santa Malberga. La luna è calante e il proverbio del giorno, impara l'arte e mettila da parte, sottolinea l'importanza di apprendere molte cose ed esercitarsi a ricordarle per quando dovessero tornare utili. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 138 moriva a Bacoli l'imperatore romano Adriano, gli succedeva il figlio adottivo Antonino Pio. Nel 1040 Lady Godiva attraversava la città di Coventry a cavallo e senza vestiti per ottenere dal marito Leofrico la riduzione di tasse alla popolazione. Nel 1861 il Regno d'Italia istituiva il Gran Libro del Debito Pubblico, con cui veniva unificato il disavanzo che i vari stati avevano accumulato prima dell'unificazione. Nel 1913 a Furnace Creek, nella Valle della Morte, in California, si registravano 56,7 gradi Celsius, primato certificato di temperatura più alta sulla Terra a tutt'oggi imbattuto. E nel 1924 il governo italiano conferiva ai prefetti il potere di censura sui giornali e potevano anche disporre la chiusura della testata. 50 anni fa, nel 1976, un grave incidente all'ICMESA di Seveso e la conseguente fuoriuscita di diossina causavano un danno ambientale che in Italia non aveva precedenti. Nel 1980 in Giappone faceva la sua prima apparizione Pac-Man, uno dei più celebri videogiochi al mondo. Nel 1992 il governo di Giuliano Amato varava la manovra finanziaria con patrimoniale sulle abitazioni e una tassa del 6 per mille sui conti correnti bancari ad effetto retroattivo. Nel 1994 si chiudeva a Napoli il 20° G7 dei paesi più industrializzati. Per la prima volta aveva partecipato anche la Russia. Nel 2002 il dipinto Il massacro degli innocenti di Rubens veniva venduto all'asta a Londra per 49 milioni e mezzo di sterline. E nel 2018 la Juventus concludeva l'ingaggio del calciatore Cristiano Ronaldo pagandone 105 milioni di euro il cartellino e 30 milioni netti all'anno di stipendio per 4 anni. Sono nati il 10 luglio i pittori Camille Pissarro nel 1830 e Giorgio De Chirico nel 1888, nel 1856 l'inventore della corrente alternata Nikola Tesla, nel 1915 il commediografo Sandro Giovannini e nel 1937 il dirigente sportivo Luciano Moggi. Sono nati oggi anche il giornalista e scrittore Michele Serra nel 1954, l'attore Mario Zucca nel 1955, la modella e attrice Martina Colombari nel 1975 e il judoka oro olimpico Pino Maddaloni, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 10 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Dance Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Mike and Chris on the Show. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Nuova puntata di Rock Wave, un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Quella di oggi non sarà la solita trasmissione di novità discografiche, ma come ogni tanto facciamo, sarà una puntata a tema, sarà una puntata di cover. Tutti i brani abbastanza celebri del passato, ripresi in versioni piuttosto recenti, magari pubblicate nell'arco degli ultimi due, massimo tre anni. Pensate che il brano originale della canzone con cui inizio quest'oggi è datato 1896. È una composizione di Richard Strauss ripresa dagli Ash e contenuta nel loro ultimo album dal titolo Ad Astra. È un poema sinfonico ispirato a Così parlò Zarathustra di Nietzsche, noto perché all'inizio è stato usato per il film 2001 Odissea nello spazio. Tra le cover più famose figura anche quella di Eumir Deodato, ma loro sono gli Ash.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: È il brano con cui gli Ash aprono il loro album Ad Astra. Noi l'abbiamo usato per aprire questa puntata di cover. Ricordo ancora, l'originale è del 1986. Quella degli Ash è una band nord irlandese. Hanno pubblicato ad oggi 9 album in carriera. Continuiamo con Van Morrison, ancora Irlanda, perché lui arriva da Belfast. È un classe 1945. Questa è una cover di un pezzo famoso di Fats Domino, si intitola Ain't That a Shame, nella versione di Van Morrison.

Indetashame è un classico di Fats Domino del 1955, l'abbiamo riascoltato in questa versione di questo grande artista come Van Morrison, incluso nel suo album Somebody Try to Sell Me a Bridge, naturalmente ex componente leader dei Damon, poi una carriera importantissima che ogni anno più o meno ci regala un nuovo album per lui che ormai ha superato gli 80. Lucky Lee invece è una cantautrice svedese, ci fa ascoltare questa cover di un brano famosissimo di Ben e King, famoso anche in Italia nella versione di Celentano, si intitola Stand By Me.

Lucky Lee con Stand By Me, cavallo di battaglia di Ben e King del 1961, in questa versione caratterizzata da un arrangiamento molto scarno ed atmosfera che mette sicuramente in risalto la sua voce eterea, è tratto da un EP che si intitola semplicemente Covers, che include anche brani come Into My Arms, per esempio, grande successo di Nick Cave. Si Emil Play invece è una canzone del 1967, una canzone che è stata rifatta nel tempo anche da David Bowie, una canzone però scritta dai grandissimi Pink Floyd. Questa è una versione di una band londinese nata nel 1976, si chiamano Damned.

un brano dei Pink Floyd del primissimo periodo di Syd Barrett, See 'Em Play, brano incluso in quest'album di cover uscito a gennaio 2026, si intitola Cover Not Like Everybody Else. Per quanto riguarda i Damned, formazione storica del punk londinese, l'hanno reinterpretato in una versione molto drammatica, molto gotica, anche se manteneva una certa psichedelia contenuta anche nell'originale. Band ancora guidata dal cantante Dave Vanian per questo progetto dedicato alla memoria del chitarrista e fondatore Brian James, scomparso nel marzo 2025. In formazione c'è anche Captain Sensible, famoso bassista che ha avuto un successo clamoroso negli anni 80 con un brano che si intitolava semplicemente What. Passiamo al 1970 per un classico dei Velvet Underground, si intitola Sweet Jane, questa versione dal vivo in un garage per quanto riguarda gli Enders Blue dalla California.

Endless Blue con Sweet Jane, gli applausi non ci sono, ma vi assicuro che è un pezzo suonato dal vivo nel garage di Nick Mitchell, che è un componente di questo duo, che ha come sede la città di San Marcos in California. La voce è quella di Laura Hill per questo classico dei Velvet Underground del 1970, stesso anno per un grande successo dei Black Sabbath, forse la loro canzone più famosa, ovvero sia Paranoid. L'ascoltiamo in questa versione post-punk di una band londinese che si chiama Savages.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Savages, band londinese, band al femminile, per celebrare Ad Our Life hanno pubblicato un paio di canzoni che facevano parte delle registrazioni del disco del 2016, ma non erano mai state pubblicate prima del 2025. Una delle due è questa Paranoid, questa versione di un classico dei Black Sabbath del 1970, versione che è stata registrata negli studi Rack di Londra. È il momento ora dei Wandering Hearts, un trio britannico che ha pubblicato sempre nel 2025 una nuova versione dell'album Déjà Vu, un successo del 1970 targato Crosby, Stills, Nash & Young. Questa è una canzone che si intitola Teach Your Children, un brano che negli anni è diventato un inno pacifista e generazionale, ma questa è la versione dei Wandering Hearts.

brano di Crosby, Stills, Nash & Young, Teach Your Children, in questa versione dei Wandering Hearts per questa rivisitazione completa dell'album Deja Vu, uscita a giugno 2025. Ricordo ancora, l'originale era targato 1970. Ora un salto all'indietro nel tempo, esattamente al 1961, per un pezzo famosissimo come Moon River, brano di Henry Mancini e di Johnny Mercer, scritto in quell'anno per il film Colazione da Tiffany. Lo ascoltiamo in questa versione molto particolare di Ryan Adams, che nel 2025 ha pubblicato un album Another Wednesday, che era una rielaborazione del suo album famosissimo del 2020, con alcune nuove versioni e due cover. Una era Tracks of My Tears di Smokey Robinson e l'altra questa Moon River, che riascoltiamo insieme quest'oggi qui a Rock Wave.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Spanish Harlem Incident è un brano di Bob Dylan del 1964, pubblicato nell'album Another Side of Bob Dylan. La versione è quella di Joan Osborne, bravissima cantautrice, nota anche per il suo successo mondiale One of Us, riproposto in Italia da Eugenio Finardi con il titolo Uno di Noi. Joan Osborne ha fatto un album interamente dal vivo dedicato a Dylan, lei che in passato aveva fatto anche un album in studio, e soprattutto Dylan è uno degli artisti che ha in qualche modo influenzato la sua carriera artistica, per questa bravissima cantautrice classe 1964 che arriva dal Kentucky. Chrissie Hynde invece è la frontwoman da anni di una formazione che si chiama Pretenders. Ascoltiamo questo classico di Elvis Presley del 1971 dal titolo It's Only Love, in duetto con Julian Lennon.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un brano del 1971 di Elvis Presley, It's Only Love, in questa versione di Chrissy Hynde in duetto con Julian Lennon. Quest'album è uscito nel 2025 e ci sono vari pezzi reinterpretati dalla frontwoman dei Pretenders. Gli altri personaggi che collaborano con lei sono Dave Gunn, Mark Lanegan, Cat Power, Lucinda Williams, Rufus Wainwright, Dan Auerbach dei Bleak Keys, ma ce ne sono molti altri. Un album sicuramente che mette in luce la versatilità di Chrissy attraverso questi classici reinterpretati dalla sua voce magica. Un altro duetto è quello che arriva ora, quello di Johnny Marr, chitarrista storico degli Smiths, e Neil Tennant dei Pet Shop Boys. La canzone è famosissima, si intitola Rebel Rebel, un brano di David Bowie del 1974.
2: Seeing as it's a special occasion, I want to invite someone up to sing with us tonight. Someone I've had the privilege to work with for 30 years now. From Pet Shop Boys, Neil Tennant.

0: right here.
1: Rock Wave.
2: Bella questa versione live di Rebel Rebel di David Bowie, canzone pubblicata nel 1974 per quanto riguarda l'originale, singolo tratto dall'album Diamond Dogs, che è diventato uno dei brani più iconici del periodo glam di David. Lui è Johnny Marr, nato a Manchester nel 1963, chitarrista e cofondatore insieme a Morrissey degli Smiths, ha pubblicato un album live registrato a Londra nel 2024, si intitola Lookout Live, che riprende alcuni classici degli Smiths, alcuni brani degli Electronic e ovviamente molti album da solista, visto che si festeggiava i 10 anni di carriera dopo la fine della sua band di riferimento. Quello che arriva ora è un brano che Bruce Springsteen ha scritto per Patti Smith, si intitola Because the Night, e lo ascoltiamo nella versione degli Stress Dolls.

Brano portato al successo da Patti Smith nel 1978, una canzone che è stata poi pubblicata successivamente anche dal Boss e cantata live in varie occasioni. Erano gli Stress Dolls, che è il progetto della cantautrice di Buffalo, Chelsea O'Donnell, nata nel 1989 e attiva dal 2013, che ha un passato anche come Wolf, in una versione più contemporanea, molto particolare, di questo pezzo molto molto famoso. Versione invece più fedele all'originale, quella che segue, Last Train to London, è un brano pubblicato nel 1979 dagli Electric Light Orchestra, era contenuta nell'album famosissimo Discovery. La versione che ascoltiamo oggi è dei Ricas, una band nata a Stoccarda nel 2016.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Versione che mantiene sicuramente il groove disco originale, però arricchito da sonorità un po' indie pop. Per quanto riguarda i tedeschi Rikas, Last Train to London degli Electric Light Orchestra, una versione che comunque porta rispetto all'originale, al classico della band di Jeff Lynne. Ora un progetto francese, Nouvelle Vague. L'originale del 1982 si intitola Do You Really Want to Hurt Me? Gruppo formato a Londra da Boy George. Brano che è entrato anche in classifica nel 1982 per quanto riguarda la Gran Bretagna. La versione che abbiamo ascoltato quest'oggi è della band di Mark Colling, che arriva dalla Francia, si chiamano Nouvelle Vague. La voce è quella di Elias Driss. Rimaniamo in Francia per questo duo franco-brasiliano nato nel 2012. Nouvelle Vague.

Nouvelle Vague con un classico, Do You Really Want to Hurt Me, dei Culture Club nella versione dei Nouvelle Vague. Rimanendo in Francia c'è questo duo franco-brasiliano che si chiama Birds on a Wire, formato da Rosemary Stanley e Dom Lanena, che è esordito nel 2014. Hanno pubblicato due cover nel loro ultimo album, terzo lavoro uscito nell'ottobre 2025. Uno dei due brani è Love Cats dei Cure, brano pubblicato in origine nel 1983 e incluso nella raccolta Japanese Whispers. Questa però è la versione dei Birds on a Wire.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
2: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Una versione di Pale Shelter, grande successo del 1983, un classico dei Tears for Fears, faceva parte del loro primo album che si intitolava The Hurting, del duo britannico formato da Ron Orzabal e da Kurt Smith, che si distinse sicuramente negli anni 80 per le loro sonorità new wave. Questa era la versione dei californiani Right Overs. Intanto è partita Cat Power con un grande successo di Sinéad O'Connor, ovvero Nothing Compares to You, brano scritto dal grande Prince.

Nothing Compares to You, una bellissima versione di Cat Power, una versione che mette in risalto la sua capacità di trasformare i brani famosi, brani iconici, in momenti molto intimi e di grande impatto, così come ha fatto in carriera anche con tanti brani di Bob Dylan. Questo pezzo è inserito in un EP pubblicato nel 2026, l'originale è targato 1984, scritto da Prince e portato al successo nel 1990 da Sinéad O'Connor, anche se poi Prince ha pubblicato successivamente anche la sua versione, molto molto interessante anche quella. Cat Power è il nome d'arte di Chan Marshall, cantautrice statunitense nata ad Atlanta nel 1972, e continuiamo ora con un classico dei Triffids, band australiana mai dimenticata. Il pezzo si intitola Wide Open Road, lei è Missy Higgins.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un grande pezzo dei Triffids, formazione che si è sciolta dopo la morte nel 1999 di David McComb a seguito di complicazioni cardiache dopo un trapianto di cuore. Missy Higgins, cantautrice australiana nata a Melbourne nel 1983, ha pensato di reincidere questo grande pezzo datato 1986. L'album di riferimento dei Triffids si intitolava Born Sandy Devotional. Noi continuiamo ora con Paul Weller, che riprende un pezzo del 1987 scritto da Christy Moore, che era il leader di una band molto importante che si chiamava Moving Hearts. Il pezzo fa parte di un album di cover dal titolo Find Eldorado.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Molto bella questa rilettura di One Last Cold Kiss di Christy Moore ad opera di Paul Weller. L'album di riferimento è uscito nel 2025, si intitola Find Eldorado, e sono 15 brani che hanno segnato il percorso musicale dell'ex frontman dei Jam, poi successivamente degli Style Council, con una carriera comunque da solista decisamente importante. Ci sono pezzi dei Kings, di Richie Evans, di Brian Protreau, di Bobby Charles e molti molti altri. E questo One Lost Kiss è sicuramente uno dei pezzi più intensi di questo album. Continuiamo con una versione dal vivo di un classico di Bonnie Tyler, portato al successo da Tina Turner nel 1988. Si intitola The Best e loro arrivano da Bruxelles e si chiamano Warhouse.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Warhouse, quinto album per loro, un album dal vivo che si intitola The Karaoke Show, che include anche questo pezzo of the best portato al successo da Tina Turner, ma inciso ancora prima da Bonnie Tyler, anche se il successo maggiore l'ha avuto sicuramente nella versione di Tina. Questa band è originaria del Belgio ed è guidata da Martin de Volder, che è un membro della formazione Baltazar, album che sicuramente testimonia la grande energia live di questa band. Vi lascio in compagnia di un pezzo di Counting Crows in una versione molto intensa e molto d'atmosfera. Si intitola Long December la canzone, scritta in origine nel 1996 e pubblicata nel 2025 dai Knife Play, che è un progetto nato a Philadelphia nel 2019 che trasforma il brano in una versione molto molto scura e molto riverberata. Spero che questa trasmissione, che ogni tanto facciamo in alternativa alle novità discografiche, sia stato di vostro gradimento, ma vi aspetto come sempre puntuali nel prossimo episodio di Rock Wave. Un abbraccio molto forte da Alberto Prisco e ora ripeto Knife Blade e Long December, brano dei Counting Crows. Ciao!

Rock Wave. L'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: respuesta es. Radio Domus Novas. La tu vida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 134 di Castelsardo è attiva una chiusura di 40 metri circa tra gli svincoli di Multeddu e di Castelsardo Est in direzione Castelsardo in provincia di Sassari, deviazioni segnalate in loco. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo per Acquacadda e lo svincolo per Villa Peruccio, esclusi giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Gusta la musica, su Radio Domus Novas solo buona musica, quella giusta, fresca, frizzante, come te!

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Ogni secolo ha i suoi eretici. Chi osa immaginare un mondo diverso mentre tutti si aggrappano al passato? Nel Settecento erano massoni, libertini, illuministi, gente che discuteva di uguaglianza in stanze segrete. Bentornati alla nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli e se anche tu scrivi libri che intrecciano storia e passione, ribellione e amore, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social. Vieni a prenderti il tuo spazio. Oggi intanto apriamo il libro di Maria Attanasio, si chiama La rosa inversa. In un vecchio palazzo nobiliare di Calacte, città della Sicilia orientale, all'inizio del Novecento, un uomo scopre una stanza segreta. Qui trova custoditi i classici dell'illuminismo, le opere dei malpensanti del secolo ateo e libertino come Voltaire, Diderot, Montesquieu e D'Alembert, accanto a simboli e insegne della massoneria. Ad attrarre la sua attenzione è un manoscritto, La rosa inversa, racconto autobiografico del barone Ruggero Henares, l'antico proprietario del palazzo. La sua è una storia incredibile, rimasta a lungo nascosta. Nato nel 1743, educato nel collegio dei Gesuiti, Ruggero Henares diventa amico di Giuseppe Balsamo, futuro alchimista ed esoterista col nome di Cagliostro. Insieme verranno banditi per ordine del rigido padre Crisafulli, e sarà Ruggero Henares, quando nel 1767 viene disposta l'espulsione dei gesuiti dalla Sicilia, a esiliare l'odiato Crisafulli, innescando la miccia della rivalsa. Sta per avere inizio un'epoca radicale e libertaria, turbamento di religiosi, conservatori e reazionari. Ruggero Henares fonda la loggia La Rosa Inversa, dove si discute di uguaglianza e libertà. La sua sorte si lega a quella di Amalia, artista e amante libertina, con cui condivide letture e desideri. Di Maria Attanasio, La rosa inversa. Edizioni Sellerio.
3: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
4: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vais. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
5: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica.
6: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
7: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
8: Idea News Magazine.
9: Saluto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando, ci stanno seguendo, come sempre sono in tantissimi, io sono Gianfranco e siamo pronti per salutare, per chiacchierare con Alberto Urso. Ciao Alberto, benvenuto, come stai?
10: Ciao, grazie per l'ospitalità, tutto bene, tu?
9: Bene, bene, bene, allora siamo nel cuore di quest'estate, che cosa ci racconti di bello, che cosa ti ha portato, che cosa ti sta portando quest'estate 2026?
10: Un sacco di bellissime cose. Settimana scorsa appunto sono uscito con un singolo, Ubriachi di Malinconia, e sono rientrato da poco da Los Angeles, che mi aspetterà veramente un 2026 e un 2027 pieno di nuova musica e di un progetto molto importante, e sono in tour in tutta Italia con il mio tour Come Noi Mai Tour, quindi sono abbastanza felice.
9: Allora, da qualche giorno, proprio come tu ci stavi dicendo, è uscito il tuo nuovo brano brano che si chiama Ubriachi di Malinconia, che è un brano pop italiano dal forte impatto emotivo, capace di unire atmosfere malinconiche a un sound moderno e cinematografico. Di cosa racconta questa canzone?
10: Ubriachi di Malinconia è un viaggio, un percorso, possiamo dire. Quando si ama tanto una persona, parla di un amore finito, però dentro questo brano ci sono dei ricordi e delle emozioni che comunque non si possono cancellare, sono dei ricordi indimenticabili, e quindi te li porterai sempre nel cuore, fondamentalmente. Però va ascoltata, perché è un percorso e ti porta esattamente a pensare che tutto quanto quello che hai vissuto con quella persona comunque rimane sempre acceso nella tua vita.
9: Ecco, a proposito di ricordi, che ricordo hai del talent di Amici, dove tu hai partecipato qualche tempo fa?
10: Amici, ormai è passato un po' di tempo, devo dire, è stato nel 2018-19, è stata un'esperienza indimenticabile che mi ha aiutato tanto, ovviamente mi ha dato le basi e mi ha dato l'opportunità di far ascoltare appunto la mia musica a più gente possibile, quindi sono grato comunque a questo talent e a tutti coloro, a Maria che mi ha dato questa grande opportunità.
9: Sono passati già quasi 10 anni, insomma, dalla tua edizione.
10: Quasi, dai, mi sento già un vecchio io. Dire così è brutto. No, sono quasi 29 anni. Ora il 23 luglio compio 29 anni. Sono passati un po' di anni, però.
9: Quindi eri poco più che maggiorenne praticamente quando partecipasti.
10: Praticamente sì, avevo più o meno 20 anni, forse 19-20 anni.
9: Bene, i tuoi occhi sono sempre azzurri?
10: I miei occhi sono sempre sì, azzurri, misto a verde, dipende un po' dal tempo. Cerulei.
9: Cerulei. Senti un po', novità all'orizzonte, che cosa abbiamo? Cosa ci potrebbe essere?
10: Sono tornato da Los Angeles da poco, perché ho un progetto molto importante che ha una visione un po' internazionale. Sarà un capitolo diverso della mia vita, un nuovo capitolo dove l'idea è quella di unire la mia voce, anche il bel canto italiano, possiamo dire, a uno stile con dei DJ, EDM elettronico. Quindi l'idea è quella di unire la mia voce e fare delle collaborazioni con dei DJ più importanti internazionali e unire appunto questo sound insieme e creare un po' una magia senza tralasciare comunque quello che sono io, mantenendo chi sono, però magari con un sound diverso e con una visione più internazionale.
9: Senti, Sanremo, hai partecipato anche a Sanremo qualche tempo fa, nel 2020.
10: Sì, nel 2020 sarà bellissima esperienza, sicuramente adesso affronterei il festival sicuramente con una maturità diversa, perché ero un po' piccolino e quindi adesso me lo vorrei un po' di più e chissà, magari quest'anno presenterò un brano, ho un brano, ce l'ho, però ancora mi voglio prendere un po' di tempo per scrivere, se esce un brano giusto e adatto magari lo presenterò. Sì, perché mi piacerebbe tanto ritornare sul palco.
9: Senti, tu poi hai duettato, hai collaborato con molti artisti, J-Ax, addirittura anche Tony Renis, recentemente anche con Gigi D'Alessio. È più bello lavorare con qualcuno o creare musica da soli, diciamo, autonomamente?
10: Ma la musica, diciamo che a me piace qualsiasi tipo di musica e mi piace diversificare, cioè quando scrivo con altri artisti e canto con altri artisti mi piace da morire, perché quando si condivide una passione comunque è come quando si organizza una partita di calcio, quando giochi con amici, se sei una squadra, se sei un team, ovviamente è molto più bello perché ti piace. Quando sei da solo comunque racconti, magari quando devi scrivere una canzone racconti una vicenda tua personale e quindi sei, diciamo, più dentro al pezzo, è più intimo e quindi sei tu con te stesso e il pubblico deve capire per immortalarsi nella tua storia. Quando magari sei con qualche altro artista bisogna condividere insieme e arrivare al pubblico, ma siamo in due che condividiamo magari la storia. Sono due cose diverse, però nello stesso tempo il concetto è sempre lo stesso.
9: E ma le collaborazioni da chi è che partono? Partono dalla casa discografica oppure da una tua volontà di collaborare, insomma, duettare, fare qualcosa con un artista in particolare? Come funzionano, diciamo, Ecco, appunto, dipende, queste associazioni.
10: Dipende un pochino da collaborazione e collaborazione. Se c'è un'amicizia alle spalle, gli artisti si chiamano direttamente, magari c'è un brano che sei legato particolarmente, lo mandi all'artista amico e dici: hai voglia che lo cantiamo insieme? Se gli piace si fa la collaborazione. Se no dipende, se stiamo parlando invece che bisogna arrivare magari un artista internazionale, sicuramente ci vuole il supporto di una casa discografica, perché magari pensi che questo brano è adatto a farlo in duetto con un artista che sta magari in America, quindi magari hai, magari con l'appoggio della casa discografica è più semplice farglielo ascoltare. Però di base le collaborazioni sono belle quando c'è un'amicizia che ti lega e magari è più intimo, perché se no è un brano schifatto a tavolino, invece i brani più belli sono quelli da spontanei.
9: Certo. E ti piacerebbe duettare con qualche artista in particolare? Con chi vorresti duettare?
10: Italiano o internazionale?
9: Ma come vuoi, come vorresti? Un italiano.
10: Un italiano. Guarda, Ultimo mi piace, appunto, che oggi c'è il concerto anche di Ultimo, è un grandissimo artista e mi piace da morire. Olly è un grandissimo artista pure e mi piace. In Italia ci sono un sacco di artisti che stimo. Arisa, amo la sua voce. Gigi D'Alessio, vabbè, è un mio carissimo amico e per me è un grandissimo cantautore. Ci sono tanti artisti, però sì, in Italia tra Olly e Ultimo mi piacerebbe fare una canzone con loro. Se parliamo a livello internazionale, canterei subito con i Coldplay. Io amo i Coldplay, è una band meravigliosa e per me scrivono anche dei capolavori.
9: Insomma, è un'estate scoppiettante, molto bollente quella che stai vivendo, immagino piena di concerti, giusto?
10: Sì, esatto, c'è un tour adesso che appunto dovrò girare un po' in Italia con il mio tour, un sacco di novità, appunto, è Ubriachi di Malinconia che uscirà appunto da poco, che mi accompagnerà durante il tour e la canterò ai concerti.
9: E poi si sa, d'estate ci si ubriaca un po' tutti.
10: D'estate abbiamo una birra in più, non succede niente, si può fare.
9: Va benissimo, e certo, assolutamente. Grazie a Alberto Urso,
10: grazie,
9: per essere stato con noi.
10: Grazie a te, grazie a voi. A presto.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
11: Radio Domus Novas.
12: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel.
13: E io sono Chiara.
12: A IE Park.

0: in ambito medico.
1: Una semplice registrazione della voce potrebbe aiutare i medici a individuare i primi segnali della malattia.
2: Sono pillole di AI.
0: Ma secondo me la tua voce cambia solo quando hai fame.
1: Certo, diventa molto più convincente quando propongo di andare a mangiare.
0: E pensa che oggi c'è chi studia come una voce possa raccontare molto più di quello che immaginiamo.
1: Davvero? Anche cose che non sentiamo?
0: Esatto. Oggi parliamo di un'applicazione dell'intelligenza artificiale che potrebbe aiutare a riconoscere il Parkinson analizzando la voce.
1: Aspetta, il Parkinson si può sentire?
0: In parte sì. Nelle prime fasi della malattia la voce può cambiare leggermente. Può diventare più debole, meno espressiva, con piccole variazioni del tono, nel ritmo o nella pronuncia.
1: Però immagino siano cambiamenti difficili da notare.
0: Eh sì, molto difficili, perché spesso nemmeno chi parla se ne accorge e anche per noi è quasi impossibile percepirli.
1: E l'intelligenza artificiale invece ci riesce?
0: Beh, ci prova, analizzando migliaia di caratteristiche della voce in pochi secondi.
1: Quindi non ascolta il significato delle parole?
0: No, no, analizza come vengono pronunciate.
1: Un po' come un musicista che sente una nota leggermente stonata.
0: Esatto, ma con una precisione enorme e confrontando quella voce con migliaia di registrazioni usate per addestrare il sistema.
1: E funziona davvero?
0: Beh, i risultati della ricerca sono molto promettenti, eh. Diversi studi mostrano che questi sistemi riescono a individuare schemi vocali compatibili con il Parkinson, con una accuratezza sempre maggiore.
1: Quindi basta mandare un vocale e sai se hai la malattia.
0: No, no, no, è fondamentale chiarirlo.
1: Perché?
0: Perché l'intelligenza artificiale non fa diagnosi.
1: Quella resta compito del medico.
0: Esatto. L'AI può essere uno strumento di supporto, perché aiuta a individuare i piccoli segnali precoci o a monitorare nel tempo l'evoluzione della malattia.
1: Quindi è come una lente d'ingrandimento.
0: Beh sì, dai, ottimo esempio. Fa emergere dettagli che rischierebbero di passare magari inosservati.
1: E questa tecnologia potrebbe servire anche per altre malattie?
0: Ma sai che è quello che stanno studiando proprio molti ricercatori? Cioè, la voce potrebbe contenere informazioni utili anche per individuare altre patologie neurologiche o respiratorie.
1: Fa impressione pensare che una cosa così normale come parlare possa raccontare tanto sulla nostra salute.
0: Eh sì, in effetti. Beh, ma guarda che la voce non trasmette solo parole, eh?
1: Trasmette anche tantissime informazioni che noi non riusciamo a cogliere.
0: E l'intelligenza artificiale è molto brava proprio a trovare questi piccoli schemi nascosti. Ricordiamoci che un algoritmo può suggerire un sospetto, ma non può sostituire l'esperienza.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinema.

0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Siete pronti per una bella canzone rock? Una scarica di adrenalina? Un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord.

0: Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
11: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: I Minion sono tornati!
17: Il film su come conquistarono Hollywood.
18: Pignata, carbonara, lasagna.
17: E rischiarono di perdere il pianeta.
19: Hai scritto un film di mostri?
0: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
17: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Ce l'avevo in casa e l'ho preso.
6: Ma come sapevi se ti eri beccato un virus o un batterio?
8: Pensavo che un antibiotico funzionasse per tutto, ma forse no.
6: Usa gli antibiotici con consapevolezza. Assumili solo secondo le prescrizioni del tuo medico.
15: È un'iniziativa AIFA con il Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Eccomi qua, come tutte le settimane, con il jazz e dintorni. Ho preparato una playlist che mi auguro sia del vostro gusto musicale. Ogni settimana vado a spulciare nel fantastico mondo dello smooth jazz recente, ma anche con qualche anno sulle tracce. Ci sarà una canzone davvero buon gustai con Quincy Jones ed un bel momento di grandi novità. Ci sarà soprattutto un disco remixed di Nacho Valenciaga, una bellissima novità per questo artista spagnolo che fa musica veramente interessante. Adesso partiamo con le prime tre canzoni. Ascolteremo il primo dei due artisti spagnoli, David Margam. È uno dei chitarristi, produttori e compositori più apprezzati della scena del jazz e del funk contemporaneo, tanto in Spagna, tanto a livello internazionale. Il pezzo sarà Magnetic, un suono pieno e coinvolgente. Poi ci sarà una dolcissima Jessie J, un sax che suonerà le note di Beso del Sol. Ancora aria di Spagna, anche nel titolo. E proseguiremo con la terza canzone, come annunciato, l'altro spagnolo. Fa musica da indipendente. E i risultati delle produzioni però sono da artista veri top, da Remixed, suo nuovo lavoro, una canzone che suona le note di After Spyro Gyre Show, probabilmente delle sensazioni uniche che ha provato Nacho Valenciaga dopo un loro concerto. Ora, godetevi la musica e buon jazz dintorni.

0: Stai ascoltando Jazz e dintorni. Jazz e dintorni.
1: Prenderemo l'aereo e faremo tappa in America, dove entreremo nel mondo della biondissima Paula Atherton. Una bella canzone fresca che si intitola Ride on Time. Un bel ritmo che sicuramente farà muovere le vostre anime. Delicato e molto protagonista è il suo sax. Bellissima canzone. Poi si ascolta la musica di Roberto Restuccia. La sua formazione musicale, dice Roberto, è in gran parte autodidatta, ma ama spesso dire di aver frequentato la University of Slash, imparando a suonare ascoltando le registrazioni su VHS dei concerti dei Guns N' Roses. Mentre l'evoluzione della sua sensibilità jazz e blues è influenzata da figure come Chuck Loeb, George Benson, Larry Carlton, Jeff Golub. Saremo nel disco End to Earth con il brano De Nada. E poi, se siete veri intenditori di musica, una grande chicca. Arriva Mr. Quincy Jones, un pezzo stupendo, un intersecarsi di stili che fanno di Ironside un grande classico. Vi ricordo che state ascoltando Jazz Dintorni, e quindi buon ascolto.

la velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ancora una chitarra che ci dà sollievo, che ci colpisce per la pulizia del sound. Lui è Freddy Fox, il chitarrista, compositore e produttore che torna con un nuovo brano dal suono eccezionale e dalle sonorità estive rilassanti. Con la partecipazione di musicisti di altissimo livello come Barry Eastmond, Michael Browning, Al Turner, Michael White, Lenny Castro, dimostra ancora una volta la sua immensa capacità di musicista, autore e produttore. Ecco per tutti voi Grateful. E poi un'altra chitarra, oggi strumento top, Joel Del Rosario. L'abbiamo già passato diverse volte in trasmissione, ma sinceramente lo farei passare ogni settimana. È bellissima e da ritmo tipicamente estivo. Suona Chasing Sunset. Proseguiremo il jazz e dintorni che vi porterà nel mondo di questa grande artista, Nicole Henry. Fin dal suo debutto si è affermata tra le interpreti più acclamate del mondo jazz, grazie ad una potente combinazione di capacità vocali dinamiche, fraseggio impeccabile e profonda risonanza emotiva. La sua voce è unica e lo potrete notare ascoltando Everything Is Fine.

Siamo quasi giunti alla conclusione del programma. Ci arriveremo ascoltando tre canzoni che non hanno in comune nulla, se non il fatto di essere suonate da grandi artisti di questo mondo, il nostro, quello dello smooth jazz o contemporary jazz. Lo abbiamo già ospitato con una delle tracce importanti da Slight Ascent, disco del 2026. Molto bello. Ho scelto per voi, nella nostra passeggiata musicale, questo ritmo fresco di Second Time Around. Lui è Ray Obiedo. Italianissimo invece è il signor Rocco Ventrella, una delle prime produzioni targate 2005, un disco dedicato a Grover Washington Jr., simpatico il suo sax che suona Mr. Grover, un disco che più passa il tempo e più diventa buono da ascoltare in relax, un po' come il vino. Vi faccio una domanda: quale sarà la prossima canzone e di chi? Ci sarebbero troppe risposte. E allora ve lo presento. Sono molto preso dal suono della chitarra di Adam Avley, e forse ve ne siete accorti. Potevo chiudere la trasmissione senza un suo pezzo? Credo di no. E quindi lo ascolteremo insieme a Dave Cotts nel pezzo che si chiama Automatic, da Electric, il suo ultimo album. Vi saluto, ci sentiamo al prossimo Jazz Dintorni, qua, sempre con Marco Del Weiss. Alla prossima, e adesso, buon ascolto con la musica.

0: emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio, e poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Welcome to the new dimension of Afro House music. We enter the fantastic dimension of African dreams. New rhythms, new styles.

Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: From disco and new disco.
2: From disco and new disco.
3: Ok.

0: House Club Sets. Stay tuned.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai rifugi sicuri. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: La musica che stai ascoltando ti viene proposta da Radio Domus Nostrum.

0: bruciare, non bruciare. Con il fuoco, non scherzare.
1: Che se bruci la foresta, viene uno che ti arresta.
2: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
3: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
0: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
4: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
5: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: Radio Domus Novas, ogni giorno, conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.